Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.
2: This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
4: Buonasera, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice? Io
4: propongo.
3: Io ho detto voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
4: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009,
3: quindi sono 20, 15 anni.
4: una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
5: Diciamo che ti stai esprimendo anni. Meglio col gioco, che ti alleni, fai.
4: Beh sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco, non ero preparato chissà che. Poi senza contare che io non ho mai fatto corsi. Sono un autodidatta.
5: Giochi così senza pensare al gambetto oppure alle cose.
4: No. Io in base
5: no. Come me. Senti, ma nel tuo caso, poiché sei anche tu, fai parte dei Cicanti, insomma, dico io, come che i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tante varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
4: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì, fino a circa 12 anni fa più o meno, e diciamo che l'ho persa per causa farmaci, quindi del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
5: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra luce?
4: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
5: Una tantum.
4: Sì, purtroppo sì.
5: E nella vita che mansioni di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
4: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
5: Quindi il tribunale di Perugia.
4: Sì.
5: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solamente gli scacchi?
4: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti,
5: ovvero
4: pratichiamo lo sport dello showdown e diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, e sono stato uno dei pochi a proporre aspetta, com'è che si chiama?
5: Un gioco diverso?
4: Sì, non,
5: la lotta?
4: No, stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
5: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro
4: però è un progetto con il comitato paralimpico che al momento si è fermato.
5: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che casomai servissero, noi li forniamo, il Cecantibus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più di vario genere, anche le racchette, perché il Cecantibus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
4: Sarebbe quello
5: di rivedere, che tutti quanti c'erano.
4: Ecco, quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone. Però certo, ora come ora,
5: Vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
4: o di scacchi
5: anche di scacchi. Alle prossime, ciao
4: ciao a tutti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi abbiamo sempre al dialogo con il buio in via del Vivaio 7. Abbiamo Pietro e Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Pietro.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, voi di che scuola siete, ragazzi?
2: Noi facciamo la scuola licei del Sant'Alessandro, facciamo scienze umane.
1: Dove, in che città?
2: Bergamo.
1: Ah, Bergamo, quindi sono da Milano, da Bergamo a Milano qui. Per... Allora, chi vi ha suggerito di venire qui al dialogo con il buio?
3: Ci ha suggerito la nostra scuola proponendoci questa esperienza che noi abbiamo accettato molto volentieri.
1: Ecco, allora Lorenzo, qual è stato per te il momento più bello della passeggiata al buio?
2: Penso i giochi, dove c'era questo tavolo, abbiamo fatto qualche gioco e comunque siamo stati un gruppo molto unito e molto bello.
1: Ah, quindi vi siete divertiti abbastanza?
2: Sì, sì.
1: Ecco, che gioco avete fatto? Il gioco della palla?
2: Abbiamo fatto sia quello della palla sia quello degli animali.
1: Com'era il gioco degli animali? Che io forse non lo ricordo.
2: Era difficile capire gli animali perché alcuni erano un po' strani, un po' ambigui.
1: Ah, ho capito. E invece Pietro?
3: Per me è stato il momento iniziale dove eravamo in questa foresta simulata.
1: Sì, sì.
3: Dove abbiamo toccato piante, dovevamo indovinare che tipologia erano e annusarle.
1: Ma le piante erano vere o false secondo te?
3: Alcune false, alcune forse più tendenti al vero, poi non lo so.
1: No, le piante erano tutte vere, mentre gli effetti erano
3: falsi, sì. Prima che erano proprio nella natura immersi, simulato.
1: Ecco, si sentivano degli uccelli, che strani uccelli che ci sono, eccetera. E invece tu gli odori li hai sentiti, per esempio, hai sentito l'odore del caffè?
3: No, quel caffè no, non ho sentito l'odore. No,
1: non è capitato di sentire l'odore del caffè. E invece nella casetta avete toccato varie cose, avete toccato anche una chitarra per caso?
3: No, chitarra no, abbiamo toccato delle lettere con delle frasi dove non siamo riusciti a
1: comporre. Vabbè, però pian pianino. E invece nella parte del traffico come ve la siete cavati?
3: Lì è stata forse anche una delle parti più divertenti perché... eravamo in un mercato e dovevamo toccare degli oggetti, indovinandoli, c'erano oggetti proprio anche della frutta dove non ti aspettavi che di trovarla. Anche poi quando bisognava attraversare sempre questa strada qua, con il rumore delle macchine, c'era un po' anche impressione.
1: Ecco, Lorenzo invece per caso ha visto il ponte tibetano?
2: Sì, l'abbiamo provato e ci siamo anche divertiti.
1: Vi siete un po' mossi sul ponte tibetano?
2: Avete
1: un po' di paura di cadere?
2: No, quella no.
1: Paura di cadere, niente. E invece vediamo com'è andato il bar per Pietro. Per Pietro, com'è andato per te il bar?
3: Allora, il bar è stato un momento molto bello perché abbiamo potuto conoscere meglio la nostra guida, Roberto.
1: Sì.
3: E soprattutto fargli delle domande più personali, dove è di curiosità nostra.
1: Ho capito. E invece avete bevuto cosa?
3: Io la Coca-Cola.
1: Invece?
2: Io una lemon soda.
1: Una lemon soda, quindi... Niente, a questo punto io, come Roberto, vi dico fatemi delle domande personali. Io vi rispondo perché comunque anche io sono nell'ambito della cecità da tanti anni. Ho iniziato a non vedere da quando ero bambino, però la vista l'ho persa a 10 anni totalmente. Quindi un po' ricordo i colori, un po' ricordo le altre cose. Allora, se volete potete farmi un paio di domande a testa.
3: Lei ha detto che ci vedeva prima?
1: Sì.
3: Un poco. Come è stata la grande differenza di perdere la vista totalmente?
1: È stata una questione di abituarsi, perché sapete che quando si vede e poi non si vede più, all'inizio c'è lo sconforto. Solo che per me non è stato tanto pesante perché ero già in un istituto dove c'erano dei bambini non vedenti, quindi c'erano già delle persone che non vedevano. Io man mano che di giorno in giorno la mia vista si assottigliava, dico anch'io farò la fine di questi ragazzi, quindi giustamente, ed ero abituato, insomma ero già pronto per il passaggio. Mentre per chi perde la vista all'improvviso è diverso, perché automaticamente si trova in un buio assoluto all'improvviso ed è anche difficile a livello psicologico inizialmente risolverlo.
2: Hai avuto tante persone che ti hanno aiutato nel corso di questi anni o...
1: Allora, io devo dire la verità, una delle prime persone che mi ha aiutato nella vita, perché comunque ero un non vedente calabrese, venuto nel primo istituto di Napoli dei non vedenti e non sapevo una parola di italiano, la prima persona che mi ha dato un aiuto e mi ha dato un gran conforto, anche se vedevo ancora un po', è stata la mia insegnante di pianoforte, che addirittura io prima, ragazzi, non sapevo neanche cosa fosse il pianoforte. Questa professoressa dice: ma sai, tu hai le dita lunga, potresti suonare il pianoforte. Ma scusi, professoressa, cos'è il pianoforte? E lei mi disse: vieni che te lo faccio vedere. E da quel momento per me è iniziato un mondo nuovo, perché sono rimasto sempre tra le note, ancora adesso canto, suono e mi piace molto la musica. Se non fosse stata per questa maestra, io sarei ancora, non sapevo, magari conoscerei il pianoforte, ma forse non lo suonerei. Tanto che adesso io, grazie agli insegnamenti di questa maestra, quello che faccio nella vita lo faccio gratuitamente per gli altri non vedenti. Ad esempio insegno il telefono, insegno il braille, insegno altre cose che vogliono imparare, proprio perché mi piace dare quello che tante volte ho avuto io. Ancora una domanda e poi chiudiamo, ragazzi. Chi la fa l'ultima domanda?
2: Lo faccio io, Lorenzo.
1: Sì.
2: Tu hai magari delle passioni che nel corso del tempo sono cambiate o comunque si sono ampliate?
1: Io dico sì, ho delle passioni che ho avuto sempre, le passioni per lo sport da bambino. Per esempio, mi sarebbe piaciuto giocare a tennis e lo faccio adesso, gioco a tennis, ogni settimana vado ad allenarmi con il tennis, blind tennis, e giocavo anche a showdown, che adesso non gioco più, è uno sport che si occupa di tipo ping pong da tavolo. E poi niente, altre passioni a parte, gioco anche a scacchi, mi piace andare al cinema, mi piace andare ad ascoltare i concerti, quindi di passioni ce n'ho abbastanza. Mi piacciono anche le ragazze, però, cioè ragazze, insomma, ragazze adulte, altrimenti sarei pedofilo. Allora ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Ciao a entrambi, ciao Pietro e ciao Lorenzo, a presto.
2: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo del Buio in via Vivaio 7 e abbiamo due ragazzi. Si chiama uno Thomas, buongiorno Thomas.
2: Grazie, buongiorno.
1: E l'altro invece?
3: Culità.
1: Culità. E allora, Thomas di che è italiano, vero?
2: Sì.
1: Tu sei di dove?
2: Io sono nato, vivo a Falotte, diciamo.
1: Sì. Che provincia di?
2: Provincia di Como.
1: Di Como, invece Culità?
3: Cioè, io sono nato in Sri Lanka, però cioè, sono venuto in Italia
1: quando eri
3: più o meno 9 anni fa e adesso abito a Como in via Zio 18.
1: Va bene, quindi Culità e Thomas, che scuola siete?
2: Siamo di Cometa, facciamo il secondo anno di falegnameria.
1: Ah, molto bene, è una cosa che mi piace molto, tagliare con legno e altre cose. Terrò presente, non si sa mai dovessi ricostruire qualcosa. Allora, come è stato per voi questo giro nel dialogo? Vi siete divertiti? Cosa vi è piaciuto? Cosa invece non vi è piaciuto?
2: È stato molto particolare, soprattutto la prima stanza dove c'era la natura, il bosco, sì. Era stata veramente un'esperienza unica.
1: Ecco, per te, secondo te gli animali erano veri o registrati?
2: Registrati.
1: E sì. Le piante?
2: Le piante erano vere invece.
1: Perfetto, invece per Culità?
3: Sì, cioè anche per me è stata un'esperienza nuova, bella, cioè come nella prima, seconda, cioè in tutte le stanze scoprivo cose nuove, come come i quadri non riuscivo a capirli subito, però dopo un po' mi abituavo e quindi riuscivo a capire cos'era.
1: Ecco, per esempio cos'è che hai visto tra i quadri che ti è piaciuto?
3: Cioè come il... come si dice?
1: Hai visto l'Italia per caso?
3: Sì, il Duomo di Milano. E poi una costruzione dell'Egitto.
1: Ah, Tempio Greco.
3: Tempio Greco.
1: Ah, ecco, quindi insomma,
3: quelle robe lì è stato interessante. Un pochino, sì.
1: E invece come vi siete approcciati alla parte dove c'erano praticamente la frutta, il mercato?
2: È stato molto, cioè, come dire, molto particolare, perché normalmente sei abituato a vedere il mercatino, lo vedi, non ci fai troppo caso, però sì. Effettivamente toccare la frutta è molto difficile capire se non la vedi. Ti devi basare molto anche sull'olfatto per capirlo.
1: Quindi voi avete annusato un po' questi aranci, queste
2: sì,
1: zucchine,
2: esatto.
1: Avete portato al naso per sentire com'erano.
3: Esatto.
1: E sei riuscito a riconoscere?
3: Cioè, sono riuscito a riconoscerli un attimo con il tatto, perché cioè, sono un pochino abituato comunque con la frutta. Cioè, comunque con il tatto ho riconosciuto la zucchina, la mela.
1: Bene.
3: Mi sembrava che c'era anche una carota, qualcosa così.
1: Sicuramente c'è un po'
3: così,
1: di tutto.
3: Sì.
1: E invece nel traffico com'è andata Culità?
3: Cioè nel traffico, allora, all'inizio appena sono entrato ho visto la moto, cioè sono riuscito a toccare e sentire che era una moto.
1: Sai che moto era quella?
3: Forse un Harley Davidson.
1: Sì, giusto, bravissimo, complimenti.
3: E
1: invece la macchina?
3: Una Fiat Panda.
1: Ma siete proprio bravissimi, insomma, anche non vedendo avete visto tutto praticamente. Bene, invece nella parte del bar, cos'è che avete consumato, che cosa?
2: Allora, io ho preso dell'acqua tonica, mentre Culità ha preso una Coca-Cola.
1: Quindi così. E poi avete fatto delle domande alle guide.
2: Esatto.
1: Ecco. E allora, volete fare anche qualche domanda a me, visto che comunque io sono il proseguo della trasmissione?
2: Esatto.
1: Che domande volete fare?
2: Come fai, nonostante il tuo problema, a lavorare nella radio?
1: Per me è stata una passione da quando ero bambino, però per esempio adesso io stamattina sono venuto, poiché faccio il giornalista in queste radio a Milano e anche in tutta Italia, e mi monto e mi smonto tutte le apparecchiature, infatti le faccio io, infatti tra un po' quando andrò via le smonterò io, e è una passione quella mia, quindi tra cavi, cuffie e altre cose mi sento abbastanza padroni. Ancora qualche domanda volete?
3: Cioè come fai a capire cosa connettere, cioè per registrare le robe così?
1: In linea di massima le prime volte mi faccio spiegare da chi vede che c'è scritto in, out e tutte queste cose qua, poi dopo insomma gli spinotti li riconosco, insomma riesco a ricordare, poi i mixer sono da 4-5 canali, non è che sono tanto grandi, ecco. Comunque per me è stata una grande passione, ancora adesso lo è, ecco perché oggi dopo tanti anni di lavoro nelle radio private, anche come lavoro ed altro, anche alla mia tenera età, che io adesso continuo a fare questo lavoro perché mi piace, mi affascina e mi piace essere con voi, intervistare le persone, sapere quello che dicono nel mondo, anche per migliorarlo il mondo, perché comunque il ruolo del giornalista è anche quello di intervenire quando le cose non vanno. Infatti io, se c'è qualche problema in giro che ha a che fare con i disabili, con gli ostacoli, altre cose, me ne occupo e faccio dei servizi, me ne occupo anche a livello radio. Bene ragazzi, un'ultima domanda e poi ce ne andiamo perché il tempo corre.
2: Okay. Non, sempre parlando del tuo, diciamo, problema.
1: Sì.
2: Sei mai stato, diciamo, triste o hai avuto una tua stima molto bassa sapendo il tuo problema?
1: Beh sì, volete sapere quando sono stato qualche volta triste?
2: Sì.
1: Perché tante volte noi quando ci si prova con una ragazza, no? dice ma la ragazza alcune volte dice ma sai, voglio essere amico, non voglio essere una tua ragazza, è perché purtroppo a livello tecnico dobbiamo essere anche molto obiettivi, è molto difficile che una persona che è cosiddetta normale possa vivere, possa innamorarsi anche di un disabile. Io che ho fatto radio tanti anni, io mi ricordo che quando facevo radio ed ero ragazzo 17-18 anni, la mia voce piaceva molto, avevo tante telefonate, sai, mi piaci, sono innamorato di te, vieni, ci incontriamo, faremo questo, faremo quello. Poi quando andavi a rincontrarle con un amico, perché io da solo non potevo andarci, al momento si trasformava magari tutto in amicizia. Poche volte effettivamente ho avuto che qualche ragazza effettivamente innamorata è stata innamorata veramente. E così oggi è la realtà, ragazzi. Io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo a presto.
2: Grazie
1: le vostre
2: mille.
1: Domande, se volete, le facciamo dopo a microfono spento. Ciao ragazzi, a presto.
2: Arrivederci. Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena. Come ogni mattina siamo sempre in giro da tante parti, ma è un po' di tempo che spesso siamo al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7. E questa mattina abbiamo proprio una bella scolaresca, che si chiama... Chi ce lo dice?
2: Cometa.
1: Cometa, è una scuola che in che città si trova? In?
2: A Como.
1: Como città o Como vicino?
2: Como vicino, più alta Como.
1: Ah, Como alta, perfetto. E allora sentiamo proprio la voce della professoressa della scuola, di questa classe.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno alla professoressa Valentina, mi pare?
3: Sì, Valentina.
1: Come si trova con tutti questi ragazzi, insomma, lei che...
3: Bene, un po' scapestrati, però bene, sono dei bravi ragazzi.
1: Cioè, insomma, e questa scuola che cosa studia praticamente?
3: Perché... Allora, loro in particolar modo sono del settore falegnameria, ma ci occupiamo anche di tessile e sala bar.
1: Ho capito, quindi è anche tipo alberghiera quasi.
3: Sì, esatto.
1: Quindi sono i suoi allievi falegnami in questo momento.
3: I miei falegnami.
1: Cosa
3: sì,
1: gli
3: sì.
1: insegna lei, questi ragazzi?
3: Allora, in particolar modo io insegno inglese.
1: E la mia pecca.
3: Con la mia materia facciamo l'inglese classico, tra virgolette, e poi tutto l'aspetto professionale.
1: Quindi del legno in questo
3: momento. Del legno, esatto.
1: Quindi falegname, ciabatta, questa cosa, eccetera, eccetera.
3: Esatto.
1: Bene, allora diamo il microfono al primo ragazzo dopo questa introduzione della professoressa Valentina. Il microfono a Paolo, mi pare.
2: Paolo,
1: com'è andata questa passeggiata al buio?
2: Bene, era la seconda volta che la facevo.
1: Sì.
2: E bella.
1: Ma avete mai chiesto aiuto alla maestra oppure insomma siete stati abbastanza autonomi? Cos'è che in particolare ti ha colpito, Paolo?
2: Quanto sembrava vero.
1: Ah, cioè tutto ti sembrava reale?
2: Esatto, abbastanza.
1: Però per esempio gli uccelli della foresta non erano tanto reali.
2: No, non molto, però assomigliava al reale.
1: E invece nella casetta hai toccato qualche cosa di particolare, qualche oggetto?
2: La chitarra, la tastiera.
1: Ah, finalmente uno che ha toccato la chitarra.
2: Sì.
1: Altri, durante la mattinata quasi nessuno toccava la chitarra.
2: Però.
1: Ma la chitarra c'aveva le corde oppure?
2: No, non c'aveva le corde.
1: Era senza corde. Aspetta, ma tu suoni la chitarra per caso?
2: No, suonavo.
1: Ah, beh, però quindi ti sei accorto subito che questa chitarra è senza corde. Qualcuno se l'è scordata sta chitarra.
2: Esatto.
1: Bene, e al bar invece tu cosa hai bevuto?
2: Al bar ho bevuto la soda.
1: Ah, la soda, lemon soda.
2: Lemon soda.
1: Piace anche a me. Allora, passiamo il microfono al tuo vicino, ovvero a...
4: Martino,
1: ecco. Tu sai che San Martino campanaro, suona le campane di Indondai, invece tu cosa... suoni qualche strumento, Martino?
4: No, suonavo il violoncello.
1: Ah, hai capito. Quindi lo strumento dalla voce umana, il violoncello. Quindi insomma, vuol dire che proprio sei una persona sensibile, perché chi suona le corde è sempre sensibile. In questo caso al buio cos'è che ti ha sensibilizzato? Cos'è che ti ha fatto paura? Oppure cos'è che ti ha fatto piacere vedere? Al buio, insomma, è una parafrasi, però insomma, bene.
4: Mi ha fatto piacere conoscere anche gli altri sensi oltre la vista.
1: Ecco, cos'è che tu in particolare hai stimolato?
4: Soprattutto il tatto.
1: Sì?
4: Toccando le cose.
1: Cosa hai toccato? Sentiamo.
4: All'inizio siamo andati in un parco.
1: Sì?
4: Ho toccato...
1: Le piante?
4: Piante, sì, esatto.
1: Hai sentito l'odore dell'alloro?
4: Sì.
1: Poi?
4: Poi siamo andati sul ponte tibetano.
1: Ah, e lì insomma ti sei messo un po' paura, cioè qua se cadiamo nell'acqua siamo fritti?
4: Lì sì, quando ero sul ponte, un attimo all'inizio.
1: Ecco, e poi dopo invece? Cos'è che ti è piaciuto più?
4: Poi dopo mi è piaciuta molto la strada.
1: Ah, la strada, il traffico della strada.
4: Sì, che lo facevamo avanti e indietro.
1: Ecco, ma tu hai capito come noi non vedenti siamo messi male quando siamo in strada, che sentiamo tutte quelle macchine, quelle cose. In linea di massimo quando siamo nelle strade noi un po' ci blocchiamo, perché abbiamo paura anche noi di andare sotto una macchina. In genere aspettiamo sempre che qualcuno ci aiuti. E invece al bar tu cosa hai bevuto?
4: Al bar ho bevuto la Coca-Cola.
1: Ah, la Coca-Cola. Bene, passiamo il microfono adesso invece a
5: Michele.
1: Allora Michele, invece tu cos'è che ti ha affascinato di questo percorso al buio?
5: A me è piaciuto molto il modo in cui viene visto, cioè come le persone esterne vengono viste, cioè guardano tutto quello che cioè tutto quello che per alcune persone è quotidiano.
1: Quindi questo alternarsi di cose che normali, perché in questo caso non sono tanto normali.
5: Sì.
1: Ecco. Hai giocato con qualche gioco per caso nella casetta?
5: Non abbiamo una nella casetta?
1: Sì, nella casetta c'era una casetta dove c'erano degli oggetti, il telefono.
5: Ah, sì, abbiamo trovato il telefono.
1: Sì.
5: Abbiamo trovato anche un computer.
1: Ah, un computer di quelli vecchi.
5: Sì.
1: Era un computer
5: molto carino, molto bello.
1: Molto bello. E senti, invece al bar tu cosa hai bevuto?
5: Una Coca-Cola.
1: Anche tu una Coca-Cola. Mi pare che è rimasto ancora un ragazzo o abbiamo finito
5: sì.
1: il giro? Chi è rimasto?
6: Massimo.
1: Massimo, allora Massimo. E per te invece il dialogo, dove è stato il punto più bello che ti ha affascinato?
6: Il fatto più bello è stato realizzare quanto gli altri sensi possano contare, cioè dato che la vista è cioè la cosa principale per noi,
1: sì.
6: non avercela è stato molto all'inizio, cioè mi ha scosso, però dopo capisci quanto gli altri sensi ti possano servire e ci dai veramente un valore.
1: Ma tu prima di oggi avevi incontrato dei non vedenti in giro?
6: Sì, mi era capitato, non di per sé, non come amicizia così, ma tipo di vederli, sì.
1: Ah, di vederci, quindi per caso, per la strada hai visto qualche non vede camminare?
6: Sì, a Como sì, mi è capitato di vederli e cioè, sembra, cioè si muovono come noi in pratica, è incredibile questa cosa.
1: Cioè, proprio come voi non ci
6: muoviamo. Che è quasi, più o meno.
1: Un po' di difficoltà ce l'abbiamo
6: sì.
1: in giro. Ma secondo te, a parte il dialogo, ci dici cos'è che ti è piaciuto in particolare e poi continuiamo il discorso sui non vedenti.
6: In particolare la natura, la prima stanza.
1: E il movimento dei non vedenti, a proposito di ciò, tu ti sei accorto, i non vedenti seguono sempre i muri, ti risulta questo?
6: Sì, io sono stato attaccato molto al muro, l'ho anche preso,
1: sì.
6: Però mi ha aiutato, cioè
1: ecco,
6: è un aiuto.
1: Anche per noi il muro è un aiuto naturale, quindi vuol dire che se alcuni bravacci ci mettono le biciclette, i motorini, i monopattini, per noi diventa un problema perché col bastone andiamo a finire nei raggi o
6: sì.
1: in altre cose. A proposito di questo, adesso anche maestra compresa, se volete potete farmi una domanda sulla disabilità visiva oppure domande personali sulle mie esperienze di non vedente. A voi il microfono, qualche domanda no, potete fare.
6: È mai capitato, cioè ad esempio, che tipo, come ha fatto l'esempio delle biciclette in giro, che si è incastrato il bastone, ci sono problemi?
1: Non ne parliamo, mi è capitato di tutto, perché addirittura mi è capitato di cadere, di dover essere ricoverato perché sono andato a finire vicino a una moto e quindi sono sbattuto, sono caduto a terra e poi chiamare il 112 per avere dei punti e delle cose. Purtroppo sì, e questa è la sbadataggine delle persone che non pensano che lasciando le moto vicino ai muri oppure le biciclette o altri possono fare dei danni. Bene, una bella domanda questa, anche costruttiva se vogliamo.
6: Sì, molto.
1: Ecco,
4: come
1: sì.
4: sognano i non vedenti?
1: Allora, il non vedente assoluto che non ha mai visto non possiamo sapere come sogna, perché non te lo potrà mai dire, perché non conosce neanche i colori. Per me, che sono un non vedente particolare, che ho visto fino a 10 anni, non totalmente ma in parziale, io sogno alcune volte in bianco e nero, alcune volte sogno a colori, alcune volte sogno come immagino. Per esempio adesso immagino te che hai una camicia gialla e se è vero vedo il giallo, se però tu dici guarda Giuseppe che io sono invece vestito di grigio, allora ti dirò ti vedo grigio. Quindi il non vedente, nel caso che ha visto, non vedrà mai il buio, non vedrà mai il nero davanti a sé.

0: Mi sono resa conto che ho utilizzato tantissimo l'udito, proprio tanto, tanto, tanto, anche nei movimenti dei ragazzi sentivo quando si spostavano e pensavo di usare di più il tatto e invece ho usato di più l'udito, quindi è stata veramente una bella esperienza.
1: Invece sapete qual è il sesto senso dei non vedenti? E
0: No?
1: adesso ve lo dico, praticamente il sesto senso dei non vedenti è praticamente il sentire gli ostacoli. Noi non vedenti, e questo ve lo racconto perché io ho perso la vista totalmente a 10 anni, ma a 8 anni ancora vedevo un po', e c'erano i miei amici non vedenti assoluti, io li tenevo per mano, gli dicevo: questi qua non vedono niente, sbatteranno al muro. Li portavo vicino al muro e questi ragazzi non ci sbattevano. E allora dicevo: ma perché non sbatti al muro se tu non vedi? Allora erano bambini, non sapevano spiegarmeli. Quando a 10 anni ho perso io totalmente la vista, dopo 2 o 3 mesi mi sono reso conto che io, andando vicino ai muri, se c'è silenzio naturalmente, perché se c'è la discoteca o altro rumore no, vicino ai muri oppure in una stanza, noi riusciamo a percepire l'ostacolo con le tempie, con la fronte e con l'orecchio. Quindi questo è il nostro sesto senso, che veramente si ha solo quando si ha questa disabilità visiva. Magari se voi proverete nel futuro a camminare sempre a occhi chiusi di notte nelle stanze, anche voi vi accorgerete che sentirete i muri prima di andarci a sbattere. E con questo,
0: Bene.
1: ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e a risentirci, a presto. Ciao ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Disabili International Radio, ancora una volta siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo un signore che è venuto a fare questo viaggio, vero Luca?
2: Sì, confermo, sì.
1: È stato un viaggio che è iniziato un po' dalla luce verso il buio. In quel momento che è successo nella tua mente?
2: Nella mia mente è stata una cosa veramente interessante, divertente, unica, non l'avevo mai provata prima, mi è piaciuta moltissimo, è stata un'esperienza che in un certo senso ha cambiato un po' la percezione del tutto.
1: Ma tu avevi conoscenza del mondo dei non vedenti o è stato per te qualcosa di nuovo questa?
2: No, qualcosa di assolutamente nuovo, mai fatto prima.
1: Ecco, poi sei di Milano tu, no?
2: No, io sono di Padova.
1: Ah, quindi da Padova sei venuto fin qui?
2: Sì, è stato. Bene, sì.
1: E allora a questo punto vogliamo sapere com'è stato il gancio, da dove hai sentito, hai letto qualche cosa, qualche radio, perché noi facciamo i servizi da settembre in radio, quindi arriviamo anche a Padova, perché RVD è una radio di Rovigo, ma che si sente in DAB anche a Padova.
2: Ah, non so. Di Rovigo, addirittura.
1: Sì. Sì.
2: Io sono originario di Rovigo, cioè di Polesella, in provincia di Rovigo.
1: Allora conoscerai anche forse il titolare di RVD, che si chiama Nazareno, è il mio titolare, il mio datore di lavoro, se vogliamo.
2: Nazareno si chiama.
1: Sì, Nazareno.
2: E di cognome?
1: Lucchin.
2: No, pensavo di conoscerlo invece. Okay.
1: Va bene, però parliamo ancora di questa esperienza. Lungo le varie parti della mostra ti sei accorto di che cosa? Degli odori, dei sapori, hai sentito cosa hai vissuto?
2: Sì, i suoni soprattutto mi hanno stordito un po', i suoni della città, no? Perché quando guardi, vedi, insomma, magari sei più attento a... ti concentri su ciò che vedi,
1: sì.
2: e non tanto su ciò che senti, o meglio, insomma, te ne rendi conto, ma non ci dai il peso che ci dai se invece chiudi gli occhi. E invece, non vedendo e sentendo quello che ho sentito, mi sono reso conto del fatto che è veramente complesso sia orientarsi, sia poter immaginare appunto quello che ci circonda. Non è scontato, non è semplice. Veramente siete favolosi, voi che riuscite a farlo, insomma.
1: Oddio, si fa per forza, poi guarda che chiunque poi diventa non vedente deve o si ammazza oppure si adatta. Speriamo invece che la maggior parte si adattino come noi del resto.
2: Assolutamente.
1: Senti, invece che fai il bello nella vita?
2: Allora, nella vita sono dirigente a movimento per le Ferrovie dello Stato.
1: Ho capito. Qui ci sarebbe da spezzare 10.000 lance, perché io mi occupo anche di disabilità e di barriere architettoniche, comprese quelle ferroviarie. Allora ci sarebbe da dire subito che i treni che vanno da Padova a Verona, insomma, sono quei 5 minuti famosi da Verona per prendere Padova a Venezia, sono 5 minuti che mettono il non vedente in crisi. Beh, questo magari ne parliamo in secondo tempo.
2: Volentieri.
1: Bene, comunque, per te un sogno nel cassetto.

0: L'esperienza della cena al buio.
1: Perfetto, sì. Ci farà piacere riceverti ancora. Noi ringraziamo i nostri radioascoltatori e ti auguriamo una buona giornata. Ma noi adesso il nostro discorso lo proseguiamo in privacy. A presto, ciao.
0: Grazie.
2: Benvenuti sulla spiaggia più bella d'Italia, nell'alba più bella d'Italia. Benvenuti, oggi è martedì 11 agosto 2026, oggi è Santa Chiara, ecco, amici radioascoltatori. Quindi auguri a te, Chiara, che porti questo nome, auguri a ognuno di voi di una buona settimana di Ferragosto. Simone Papini a tenervi compagnia, Disabili International, grazie Giuseppe per la linea. Mettiti comodo, in spiaggia, prendi il primo cornetto della giornata, io inizio, eh.

Ancora tanti auguri a te Chiara, buon martedì, rigorosamente in onda in diretta in Syndication, tempo zero everyday, i due bagnini. Oggi nel 1999 ricordiamo l'eclissi solare quasi totale in Italia. Oh, non me la ricordo. L'ultima, veramente l'ultima eclissi solare del millennio. L'eclissi che è totale quando appunto il sole oscura completamente la luna e il periodo totalità per la sua evasione. Nel 1934 apre la prigione di Alcatraz. Tanti film, poi c'è proprio il film classico Alcatraz, Fuga da Alcatraz. Mamma mia. È una delle prigioni veramente più sicure, se volete, ed è in mezzo al nulla. Ecco. Fuga da Alcatraz è un bel film. Secondo me, se non l'avete mai visto, guardatelo. In quest'isola della Baia di San Francisco, che per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno per molti, visto che c'erano molti condannati a morte. Ecco, perché in Italia non c'è la condanna a morte, ma negli States sì. Maria Teresa Maeli oggi nasce nel 1961, Giuseppe De Vittorio 1892, ma anche a livello sportivo 1968 Lorenzo Berdini, ora allenatore 1968, Massimiliano Allegri 1967. A livello sportivo Lavazzali nella storia nel 2008. Siccome siamo nel periodo estivo, oggi è l'11 di agosto, magari molti di voi avranno la possibilità di riposarsi, c'è la versione scritta dei libri, non soltanto quella di cui vi parlo spesso, quell'audio, almeno per quanto mi riguarda, anche se poi non è vero, perché molti vedenti, cioè al di là di tutto, vi concentrate anche molto.

Nell'ascolto, perché non è detto che devi per forza leggere il libro in carta o in Kindle. Ci sono quelli che amano sicuramente il sapore della carta, il rumore della carta, l'odore della carta stessa, però c'è anche quello che dice: vabbè, che me frega, a me va bene anche l'audio. Ecco, comunque sia, tutto questo preambolo per presentarvi oggi Il Fiume. Allora, questa settimana vi presentiamo proprio questo romanzo della scrittrice inglese Romare Guin. Questo libro è del 1958. Il fiume è la sua famiglia. Vivono in una casa coloniale in India. Questo è un po' quello che c'è da sapere, come case history per questo libro. È interessante, sicuramente lo troverò nella mia kermesse audio, nella mia libreria audio. Mommà segno, e voi ve lo segnate? Il libro di questa settimana è Il Fiume.

Amici drogati di pallone, tranquilli, tra una decina di giorni riprende il vostro amato campionato. Siamo stati a digiuno della nostra nazionale, ma abbiamo vissuto il mondiale. Ma che cosa succede nel lasso di tempo? Lasciate stare i mondiali, lasciate stare gli europei, lasciate stare le Nations League. Ma che cosa succede, secondo questo studio di Focus, quando il tifoso è a digiuno dal suo sport preferito, cioè dal calcio? Non ha una depressione clinica, ma la psicologia spiega che il calcio, per chi lo vive con grande passione, soddisfa diversi bisogni emotivi e sociali. Allora, c'è da dire che seguire la partita ogni settimana crea una routine rassicurante. È vero che qui si, praticamente, ve lo ricordate, si gioca praticamente dal venerdì al lunedì senza sosta, senza considerare l'Europa League, Champions League, Nations League e quant'altro, però generalmente si gioca una volta a settimana, cioè teoricamente vai a seguire la tua squadra del cuore o al limite quella internazionale del cuore, lo fai una volta a settimana. E poi c'è anche identità, perché molti tifosi si identificano profondamente con la propria squadra, sentendo la parte di sé, anche a livello emotivo, vittorie, sconfitte, attive nel cervello dei meccanismi di ricomparsa e di stress, con il coinvolgimento di ormoni, come ad esempio il testosterone, e il cortisolo. Ma c'è anche l'appartenenza. Ora, di questo parliamone, perché secondo l'articolo di Focus c'è l'appartenenza a livello di stadio, di bar, amici social media e anche al senso di comunità. Diciamo che questo sì, forse un po' negli anni 90, perché adesso con le varie piattaforme streaming, digitali, satellitari, beh, cioè, voglio dire, la partita la vedi come vuoi e quando vuoi e soprattutto dove ti pare, magari anche sdraiato sul letto. Però, se sei un tifoso, quello vero, sicuramente ti ci vuole il divano, la birra. Ve lo ricordate il grande Fantozzi? Ecco, rutto libero, se è possibile. E quindi sì, sicuramente sì, ma il tifoso, quello vero, quello posso dire accanito, beh, sicuramente potresti avere non soltanto l'abbonamento satellitare, digitale, streaming, ma anche quello comunque della tua squadra e quindi anche l'abbonamento per andare allo stadio. Quindi sicuramente a livello sociale sì. Social media perché c'è lo sfottò e poi magari ci si incazza perché che fine hanno fatto i, che ne so, Juventini? Che fine hanno fatto gli interisti? Io sono molto vicino alla provincia di Terni, ovviamente dove vivo, perché la Ternana è fallita, le fere non ci sono più. Dovranno ripartire, è vero che erano in serie C, se non vado errato, però devono ripartire veramente dalla serie più bassa. Ecco. Però quando il campionato si ferma, che succede? Possono cambiare varie situazioni a livello comportamentale. Possono comparire noia, nostalgia, desiderio di tornare a vivere quelle emozioni. Per la maggior parte dei tifosi è una reazione normale e temporanea, che si attenua con altri interessi o l'arrivo, ovviamente, della nuova stagione. Però ci pensa ovviamente la televisione. Eh sì, perché c'è sempre calciomercato. Il calciomercato, poi a livello televisivo, al termine di ogni telegiornale c'è sempre lo spazio del calcio. E c'è, che ne so, la notizia di quella squadra lì. Per un periodo di tempo, non so quale perché non me lo ricordo, perché io di calcio sono ignorante come le zappe, ma con il periodo calcistico che si avvicina, il calciatore della quella determinata squadra per miliardi di euro, passato da una, che ne so, da una stagione all'altra, da una maglia all'altra, e ci sono gli allenatori. Quindi comunque se ne parla, ma certamente per il tifoso l'appuntamento settimanale manca. Dai che sta per tornare, che il 22 di agosto ci siamo, su.

Dallo sport, dal calcio alla possibile depressione, c'è Filippo che scrive a me: sinceramente non me ne frega nulla anche se sono malato da Roma. Vabbè, poi c'è la Lupa, c'è qualcuno che è della Lazio. Simone, assolutamente sì, mi ci ritrovo in questo. Io sono sempre in curva. Ciao Maurizio. C'è chi invece guarda il calcio in maniera del tutto sopraffine. Che cosa significa Federico? Non lo so. E poi, ciao, sono Patrizio. Io guardo la TV, guardo le partite sul letto insieme a mia moglie. Sì, guardi le partite, guarda, sicuramente sì. E poi, no, ma è bella questa cosa, però, guardare le partite con la moglie, certo, sotto le coperte. Amici miei, però, cambiamo argomento perché ci sono intere province che ricche di storia e aree naturali dove, dati della mano, il turismo di massa non arriva quasi mai. Secondo i dati ufficiali dell'Istat, visto che appunto siamo in questa settimana del Ferragosto, l'analisi del turismo del Sole 24 Ore e le province in fondo alle classifiche per presenze turistiche sono spesso dei veri e propri tesori nascosti. Ma peccato. Allora, dove si può ancora vivere un'esperienza storica, ma in Italia, senza però avere troppi, tra virgolette, rompini? Ecco. Allora, sapete che c'è tempo zero, selecta alla classifica, generalmente si parte dal fondo e si va alla posizione numero uno. Qua invece facciamo l'esatto contrario. Qual è la provincia, la regione, in questo caso la provincia, la meno popolare, la meno visitata dai turisti? Ragazzi, è Benevento in Campania. Fagnano, dico il fanalino di coda per presenze di turistiche. Benevento in realtà è una città d'arte straordinaria, antica, che racconta veramente la storia, roccaforte sannita, poi romana e infine capitale di un'influenza ducale da non perdere. Però i monumenti del teatro romano costruito sotto i grandi l'arco di Traiano e la chiesa di Santa Sofia, un patrimonio dell'UNESCO, tra l'altro. E a Benevento, ciao amici di Benevento, ma dai che andiamo a Benevento, vai forza. Alla seconda posizione invece c'è Rieti nel Lazio, considerata straordinaria, un centro Italia, veramente la provincia di Rieti è circondata da una natura incontaminata e da una profonda atmosfera spirituale da non perdere. Il suggestivo centro storico che si affaccia sul fiume Valino, a Rieti, sotterranea, e la Valle Santa con i santuari francescani, come ad esempio Greggio, dove San Francesco realizzò il primo presepe della storia. Rieti, alla posizione numero 2, sottovalutata, molto sottovalutata. Non va bene, è vero che, per carità, i grandi classiconi, amici turisti, vabbè, però dai, siamo in estate, facciamo un salto anche in queste delizie d'Italia, perché spesso magari andiamo all'estero, magari andiamo in luoghi che dicevo, devo fare il biglietto, devo fare centinaia e centinaia di chilometri, magari se sei al nord sì, però dai, andiamo. Al secondo posto c'è Enna, in Sicilia, conosciuta come il Belvedere della Sicilia per la sua altitudine. Pensate che sfiora i 1000 metri. Enna è l'unica provincia siciliana a non avere sbocchi sul mare, il che purtroppo la tiene fuori dalle rotte balneari più popolate. Però è da non perdere perché con il suo maestoso castello di Lombardia, che domina tutta la valle fino all'Etna, è il vicino sito archeologico con la splendida villa romana del Casale in Piazza Armenia. Poi ragazzi, alla posizione numero 4 c'è Isernia in Molise. Molise, ho avuto modo di visitarlo, beh, ragazzi miei, bello. Cioè, Molise è una chicca, ve lo dico. Amiche delle onde, della Sindacation del Molise, sì, tra poco parliamo proprio di voi. È peccato.

Siamo nel piano dell'estate e abbiamo scoperto che Benevento, piuttosto che Rieti, e poi la Sicilia, sono quei posti meno visitati dai turisti, quando in realtà stiamo scoprendo che hanno delle meraviglie stupende. Siamo scesi fino in Sicilia e ora risaliamo, amici radioascoltatori. Eh sì, dopo Etna e quindi le sue bellezze, c'è Isernia nel Molise, soffre spesso di una ingiusta invisibilità mediatica, e Isernia ne è l'esempio. La provincia vanta una storia antichissima, secondo l'articolo, che risale addirittura al Paleolitico, da non perdere. Il sito archeologico di Isernia, La Pineta, uno dei più importanti dal livello europeo per lo studio della preistoria, la Fontana Fraterna e lo spettacolare borgo di Scapoli, famoso quindi in tutto il mondo per la produzione artigianale delle zampogne. Amici del Molise, spero di tornare presto perché è veramente una terra meravigliosa. Un fazzoletto di terra. Ciao Simone, sono Federica, grazie, ne avevamo bisogno di un po' di pubblicità. Ma guarda, al di là della pubblicità, ci sono dei luoghi che nell'Italia non vengono sponsorizzati molto. Io credo, lo vediamo nelle serie televisive, nei film, negli States, questi praticamente si fanno una pubblicità di qualunque con le serie televisive. Wisteria Lane, ve lo ricordate? Casalinghe disperate nel 2007, ma chi lo conosceva Wisteria Lane? Tanto per dire, no? Ma queste ce ne sono. Sono tante altre, tanti, chiamiamoli borghi, tanti scorci, ad esempio il Vajont, ma anche dove girarono una delle serie televisive, alcune di queste, come Scandal, ma non ce ne sono, perché effettivamente noi non abbiamo questa valorizzazione come fanno negli States. Impariamo dagli altri. Andiamo ad Avellino, in Campania. L'Irpinia è una terra di mezzo fatta di montagne selvagge, ma anche fitti boschi, castelli medievali e valli veramente fluviali che a fatica a competere con le vicine affollatissime coste, quella amalfitana. Però da non perdere sicuramente i borghi storici arrampicati sulle rocce, il santuario del Montevergine. È un patrimonio veramente immenso, dell'eccellenza, che vanta vini DOC, ad esempio, famosi in tutto il mondo, come il Tarusai, il Fiano di Avellino e il Grego di Dufo. Il paradosso del turismo italiano, quindi, sceglie queste mete non è solo un modo per evitare il caos, sicuramente, ma significa riscoprire un'Italia silenziosa, se volete, dove il cibo è sicuramente ancora autentico, i prezzi sono onesti e l'accoglienza delle persone è ancora spontanea, secondo l'articolo. Vale per tutti, perché ora non vorrei che passasse, ah, però no, Simone Papini nel suo format ha detto no. A parte il fatto che c'è scritto qua testa nell'articolo di Focus che ora andiamo a condividere, però siamo tutti ospitali, ci mancherebbe altro. Però queste province d'Italia, queste regioni, queste parti delle regioni, delle province d'Italia sono quelle un po' nascoste. E se in qualche modo con i format di Tempo Zero, quindi con l'articolo anche di cui abbiamo parlato, smuoviamolo un po' questo turismo anche in queste zone, perché magari possono risultare per i più sconosciuti e in realtà sono delle perle preziose. C'è Franco che scrive: Simone, smetti di dire così che io ci vado tutti gli anni in Molise. Se facciamo così cambio posto, perché poi è vero, ci sono quelli che vanno magari in vacanza per stare in totale relax e vogliono rotture di scatole, ho capito, dai, però fai venire qualcun altro, Franco. C'è Emma, ciao Simone, posti veramente stupendi quelli che hai citato, ne conosco alcuni. È vero, c'è poco turismo, ma c'è tanta pace. Eh già.

Buona settimana ancora di Ferragosto con i nostri format, ovviamente Tempo Zero, il Gallo di Simone, formato estivo. Giuseppe, adesso ci vado io a fare colazione, almeno faccio la prima di una lunga serie, va bene? Ci sentiamo giovedì, grazie a tutti ragazzi!

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 8 agosto 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana, ma quest'oggi vi faremo ascoltare anche alcuni brani che vi abbiamo fatto ascoltare in questi mesi, perché in questo periodo anche gli artisti hanno bisogno di riposo per poi regalarci nuove emozioni. Ma noi vi regaleremo sia canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare durante le varie puntate, ma anche canzoni che sono uscite in questo periodo. Dovete solo rimanere all'ascolto, emozionarvi e lasciarvi trasportare dalla magia dei vari brani, di tutto quello che vi regalerà. E saluto Antonello, saluto tutti coloro che esprimono le loro preferenze e naturalmente scelgono anche il disco promo al 333-9648-645, ma anche Danto Radio sceglie il disco promo. Per ascoltarci lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione attraverso Tuni Radio, o ancora meglio, se avete Alexa in casa potete chiedergli a via Danto Radio. Visitate le nostre pagine social, Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Oppure visitate il nostro sito dantoradio.it, le modalità per seguirci, per ascoltarci ci sono. Ma noi lasciamoci incantare dalla bellezza di tutto quello che vi regalerà quest'oggi promo e iniziamo subito con le preferenze del 1 agosto 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Iole. Al primo posto mette in parità Livia, Mi sono persa, che lo propone anche come disco promo. Mid, Girasole. Voda Voda, Sulla Luna. Samar, Voglia di te. Al secondo posto invece mette Lello, Analfino, Kuntami. Sant'Elmo, Che ridere. Mid, Poco a poco a poco. Invece le preferenze di Donatella sono le seguenti. Al primo posto mette Livia, Mi sono persa, che lo propone anche come disco promo. Samar, Voglia di te. Sant'Elmo, Che ridere. Andrea Belfiore, Io ripenso a lei. Voda Voda, Sulla Luna. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo, cari miei amici ascoltatori e ascoltatrici, Luca Farace con When the Stars Forget Their Names, quando le stelle dimenticano il proprio nome, che poi lo potrete riascoltare la prossima settimana alle ore 8, 14 e 20. Il tema centrale che potete scoprire in questo brano è lo smarrimento, identità che si perde, ricerca di luce. Il brano racconta il momento in cui anche ciò che sembrava eterno, le stelle, perde il proprio nome. È una metafora potente, quando i punti fissi del cielo si confondono, anche l'essere umano si sente perso, ma proprio in quel buio nascosto c'è la volontà di ritrovare se stessi. L'importante è ritrovarsi dopo lo smarrimento, sentire una meravigliosa stella che brilla nell'anima anche quando sembra dimenticarsi del nome, che dice forza. Brillo per te, ti sei perso e io ti prendo per mano. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

Chiudete gli occhi e la strada dentro di voi si fa emozione. Inizia il viaggio con Promo, novità discografiche della settimana. Vi ricordo che chi volesse riascoltare questa puntata lo potete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Lo salutiamo veramente salutando tutte le radio che si collegano, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. E naturalmente abbraccio anche tutti voi. E allora iniziamo subito con il primo artista di quest'oggi, Samuele Sartini, Vazzellando. Il tema principale che possiamo riscontrare in questo brano è libertà, movimento, estate. È un invito a lasciarsi andare, a vibrare come il ritmo e a vivere il momento, senza pensieri. Emozione, energia, leggerezza, festa. E allora facciamo festa con questo

Vediamo cosa ci vuole dire Face invece. Lui ci dice: vengo dal futuro. Il tema principale di questo brano è identità, visione e autoaffermazione. Racconta la sensazione di essere avanti, fuori dal tempo, come una mentalità che guarda oltre. Emozione, potenza, modernità, sicurezza. E allora, proviamo a immaginare il futuro.

i più, miei più sinceri, profondi complimenti a Rob Secci. Il brano si intitola Cammino. Il Cammino è un brano autobiografico. I cari amici ascoltatori, ascoltatrici, non è semplice parlare di sé, e questo artista ha avuto la forza, il coraggio di mettere a nudo la propria persona. Racconta di un periodo particolare che stava affrontando nella sua vita, un periodo poco felice, dove giorni per giorni, passo dopo passo, ha lasciato alle spalle con tanta forza e determinazione. Quindi io Danto Radio, gli facciamo i più sentiti complimenti, perché voltare pagina e avere coraggio di affrontare la propria vita è veramente una cosa meravigliosa. Quindi complimenti anche per questo brano veramente profondo. Quindi ascoltatelo e fateci sapere cosa ne pensate al 333 9648 645.

Fabiola, due come noi. Il tema principale che potete riscontrare in questo brano è l'amore, complicità e unione. Questo brano celebra una coppia che resiste, che si distingue, che vive un legame unico. L'emozione, dolcezza, intimità, forza del noi. Buon ascolto.

Vediamo invece ora cosa ci vuole regalare l'artista Peter Wolf. Mille miglia. Qui il tema è viaggio, distanza, resistenza. In questo brano il percorso lungo, come metafora della vita, dell'amore, chilometri che diventano crescita, emozione, libertà, orizzonte, strada aperta.

0: dove il ritmo incontra il divertimento.
1: Vediamo adesso cosa vuole dire 29. Il brano si intitola Sole, mare e amore. Il tema principale è estate, romanticismo, leggerezza, e quindi scopriamo insieme il significato, l'amore vissuto nella sua forma più semplice, luminosa, tra sole e mare. Emozione, felicità, vibrazione estiva.

L'artista Virginia ci vuole regalare brivido. Vediamo quale brivido ci regala. Il tema principale che potremo scoprire in questo brano è la rinascita, coraggio, vulnerabilità. In questo brano, il brano vuole trasmettere, ritrovare il coraggio di vivere, perennemente accogliere le emozioni, trasformare la paura in forza. Esatto.

0: Roberto Galanto ci dice: cosa siamo noi? E scopriamolo. Il tema centrale di questo brano è l'identità di coppia. Domande, verità emotiva. Un brano che cerca di definire un rapporto complesso, fatto di dubbi, verità, emozione, vulnerabilità, introspezione.
1: Cosa siamo noi? In questo scorrere di vita naturale, in questi gesti che riempiono le case, in quei tramonti che silenziano le strade.

E ora arriva Daria Huber con Linea Daria. Scopriamo che cosa ci vuole dire questo brano. Il tema distanza, fisica, vita a distanza, è emotiva. L'amore a distanza è ciò che resta quando chilometri diventano una prova. L'emozione, nostalgia, desiderio, sospensione.

0: lasci e mi venissi incontro.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
3: Nalixa, colori in me. Il tema Identità e Libertà di Genere Orgoglio. Un viaggio dentro le proprie sfumature, un inno alla libertà di essere, di amare. Emozione, fierezza, luce e interiore. Inclusione.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, l'emozione con Promo sta quasi per terminare. Spero di avervi emozionato con tanti bellissimi brani. Quest'oggi vi abbiamo fatto ascoltare brani che sono usciti in questa settimana, ma anche brani che sono andati qui su Danto Radio nelle varie puntate di Promo, perché dovete sapere che anche i nostri cari artisti hanno bisogno di riposare in questo periodo e quindi naturalmente le uscite sono poche, ma noi cerchiamo di regalarvi lo stesso emozioni, perché Danto Radio è sempre con voi e cerchiamo sempre di farvi compagnia. Intanto saluto Antonello in regia, saluto tutti coloro che mi seguono, che mi ascoltano. E chi volesse esprimere le proprie preferenze lo può fare scrivendomi al 333-9648-645 oppure semplicemente scegliere il disco Promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio. Quest'oggi abbiamo scelto il disco Promo di Luca Farace con When Stars Forget Their Names, quando le stelle dimenticano il proprio nome, che andrà in rotazione la prossima settimana da lunedì a venerdì alle 8:14 e alle ore 20. Noi, prima di salutarvi, vi ricordiamo che questa puntata di Promo la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena il martedì dalle 5 in poi, e ricordandovi che il suo programma viene trasmesso su Danto Radio anche da lunedì al venerdì dalle 4:30 fino alle 7. Quindi se chi volesse seguirlo, salutiamo tutte le radio che si connettono e tutti i suoi radioascoltatori e ascoltatrici. Naturalmente salutiamo anche tutti voi. Ma prima di salutarvi e dirvi ciao ciao, vi vogliamo parlare di Semolfi. Non volo via con il vento. Fai bene, fai bene, fai bene. Il tema principale: radici, appartenenza, autenticità. In questo brano si respira restare, quindi sentiamo la sensazione di restare, dove l'anima non scappa, sceglie le proprie origini come forza. Le emozioni, verità, stabilità, identità. E allora io vi dico buon ascolto, ciao e alla prossima!

Eccoci qua per questi ultimi 20 minuti insieme, dopo che siete stati con Daniela, siete stati con il nostro Simone che non ha più il ballo, non fa più il gallo, siete stati anche con i balli di Beppe registrati che vanno un po' ripassati, visto che parlano un po' sempre delle disabilità ed altro. E adesso invece andiamo a salutare il nostro amico che si chiama Peperoncino, al quale piace questo brano di Alberto Fortis, che è stato anche un nostro ospite. Il brano si intitola Nuda e senza seno. Alberto Fortis.

Era Nuda e Senza Seno, il brano di Alberto Fortis. Anche questo è stato un nostro amico, tra l'altro anche lui nell'ombra, che è stato intervistato da noi e si intitola il brano La nave va. E quindi è Aleandro Malli, quando stiamo ancora insieme con voi, da lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7. Il numero di telefono per le vostre richieste durante il giorno e la notte è sempre 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490.

Arriva adesso un grande chitarrista che si chiama Alex Britti e poi fa caldo, abbiamo notte di mezza estate qui a Disabili International Radio. Allora per tutti voi, notte di mezza estate, Alex Britti.

E così con i miei brani che sono italiani e sono un po' del passato, andiamo oggi a chiudere questa trasmissione di Non è mai troppo presto. Vi ripeto, dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 ci saremo sempre, e quando non ci sono io vado a guardare, insomma, cosa fanno le radioline, come si sentono, se non si sentono, eccetera eccetera. E quindi anche stamattina poi prendo la parola proprio per i saluti alla fine. E allora prendo un treno ipotetico con Alice, i treni di Tosur, i treni di Tosur, Alice qui a Disabili International Radio, e subito dopo vi lascio i miei saluti perché siamo già alla fine della trasmissione.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Mea.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non avere.

0: Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito.

0: Ed eccoci dentro le trame di questo viaggio allegorico. Bentornati a bordo del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono puntuale vi saluta e questa settimana, come promesso, pesca due dischi in rosa, ma il vero grande filo conduttore della puntata è che oltrepasso i confini nazionali e non sarà l'unico appuntamento della stagione. Partiamo da Chantal Akda che torna con un disco dal titolo The Whale, leggero, pulito, acqua e sapone, nonostante non siano poche le incursioni urbane a condire quello che sostanzialmente adoro sentire definire come un alt folk dei tempi moderni. Andiamo in Belgio e facciamo il giro del mondo. Un grazie a Luigi Marrone per il supporto vocale nelle traduzioni a Trans Europe Express. C'è proprio lei, c'è Chantal Akda. Ciao Chantal.
2: Hi Paolo and thanks to you all at Trans Europe Express.
0: Ciao Chantal. Allora, un disco contemplativo, sembra davvero come il lento nuotare di una balena in un mare calmo. Animale possente questo che rende la quiete sempre un po' precaria. Non ci sento tantissimo tutto questo nel disco.
2: Well, it's called a whale for a reason.
3: Beh, si chiama The Whale per una ragione. Per me è un animale che racchiude una grande forza e allo stesso tempo è estremamente fragile per via di come lo trattiamo. Ho sempre avuto questa visione di me che nuoto nell'acqua, dove ti senti un po' distante dal rumore e dal caos. La balena nuota verso di te e ti osserva. C'è un contatto immediato. Questo elemento attraversa tutto il disco. Una connessione con qualcosa di potente, forte, insieme vulnerabile.
2: Strong and powerful.
0: Tra suoni di vecchio folk ci sono tante radici antiche, ma anche tante sonorità, se vuoi distopiche, un po' apocalittiche, un po' urbane. Secondo te, alla fin fine, questo disco quante facce ha?
2: Most people know me from my...
3: La maggior parte delle persone mi conosce per i miei suoni e le mie canzoni più quiete. Ma la verità è che sono una persona molto strana. Ho molte personalità dentro di me, come tutti, ma le mie sono molto estreme. Posso essere silenziosissimo e rumorosissimo. Posso essere fragile e allo stesso tempo amare un umorismo molto ruvido. Tutto questo è nel disco. Amo la musica delicata, ma anche quella molto potente. Quello che di solito non funziona per me è ciò che sta nel mezzo. E non è strano che quando inizi a lavorare con una band e loro hanno tutta questa energia dentro, ti facciano sentire allo stesso modo.
2: Yeah, they can make me feel that way too.
0: Ascolto Rivers e penso anche, ma quanta solitudine, quanto freddo, quanta ricerca di calore umano serve per un brano e in generale anche per un disco simile.
2: Rivers, well yeah, that song is a...
3: Rivers, sì, quella canzone è speciale. Parla sicuramente dell'essere soli, ma non della solitudine. È come trovarsi in un luogo senza alcun segno umano. In Islanda provo spesso questa sensazione. Il brano parla della figlia del chitarrista. Era in Svezia a occuparsi di alcuni cani e lì c'era questo lago ghiacciato. Ma io conosco bene quella sensazione islandese. Sei davvero solo e isolato, ma non senti la solitudine. Senti una grande calma nell'essere semplicemente con te stesso e nel sentirti a posto così. Penso che tutti potremmo averne un po' bisogno. Stare bene nella propria solitudine. Connetterci con ciò che sentiamo davvero, senza le voci degli altri.
0: Altro ingrediente importante è la luce. Quando ascolto questo lavoro, Chantal, penso sempre di trovarmi in un luogo al tramonto. Il buio non mi fa paura. Questo arriva a me, ovviamente. Che ne pensi?
2: Well, you know, in the previous...
3: Nel disco precedente ho cercato di raggiungere un luogo in cui potessi essere completamente in pace con l'oscurità e anzi vederne la bellezza. Mentre noi tendiamo sempre a respingerla, e la società non ce lo permette, bisogna risolverla, eliminarla. Ed è un peccato, credo. In questo nuovo lavoro c'è molta luce, leggerezza, non solo luce in senso letterale, perché c'è anche peso. Dopo 12 anni a suonare insieme, cosa strana, non l'avevamo mai fatto prima, volevamo celebrarci nel disco. Celebrare la vita e tutto ciò che abbiamo condiviso. Sono felice di sapere che ti sia arrivato così.
0: Raccontare storie oggi, che siamo dentro un presente dove le storie non servono più, perché possiamo inventarle come ci pare con un click, l'intelligenza artificiale, eccetera. Secondo te oggi che responsabilità hanno le storie, quelle vere, quelle di un artista?
2: Well, stories are always necessary.
3: Le storie sono sempre necessarie. Sono le storie a tenerci uniti come esseri umani. Possono creare un'energia, una forma di connessione, qualcosa che riconosciamo. Non so se la storia di un artista sia più importante di quella di qualcuno che incontri in un negozio o in una stazione. Quando facciamo musica e ascoltiamo davvero le storie, magari poi ci dimentichiamo di ascoltarle nella vita reale. Ma credo che tutte le storie contino. Nella musica penso di cercare qualcosa di più grande di una storia, perché le parole possono nascondere molte cose. Cerco di usare le storie per catturare un'energia, così che possano trasformarsi in qualcos'altro e unirci più profondamente. Quindi, quando aspetti in stazione, parla con qualcuno. È così bello ascoltare le storie degli altri.
2: So nice to just have a talk with somebody and listen.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare proprio la title track. Grazie di cuore Chantal, e grazie per essere stata con noi qui a Trans Europa Express.

0: E questa era proprio la title track, The Wheel, che apre l'ascolto del nuovo disco di Chantal Akda. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express e lo facciamo con il nuovo disco di Naya. Lei, che ha anche origini italiane ma ormai di stanza a Los Angeles, sembra tornare sulle trame del suo caro jazz, sembra anzi tornare tanto a se stessa, contaminandosi, liberando lati di personalità anche trasgressivi, urbani, industriali. Qualche assonanza con Bowie non se la nasconde, e partiamo proprio da qui. Ringrazio l'amico Giulio Berghella per il supporto vocale con la traduzione e partiamo proprio da qui. A Trans-Europe Express, il piacere e l'onore di trovarmi con Naya, benvenuta.
1: Hi Paolo, and thanks to all Trans-Europe Express friends.
0: Che splendida immersione dentro V. Sai che non so bene se guardare indietro nel passato di un certo glamour, un certo stile jazz, oppure nel futuro distopico che vedevo dentro dischi come Black Star di Bowie. Dimmi la tua.
1: I've always lived between eras.
2: Ho sempre vissuto tra le epoche. Una parte di me venera l'antico glamour e il linguaggio del jazz classico. E un'altra parte è già a metà strada in un futuro strano, dove la bellezza è distorta e nulla è stabile. V non è nostalgico né futuristico, è il punto di collisione. Volevo che l'album sembrasse come stare sotto un lampadario in un edificio che sta lentamente crollando. Eleganza e apocalisse nello stesso respiro.
0: Siamo la causa del male di noi stessi, ma secondo te siamo anche la soluzione?
1: I think so.
2: Credo di sì. Ho capito che partecipo alla mia stessa sofferenza in modi che non volevo ammettere, ma ho anche realizzato che sono l'unica persona in grado di tirarmi fuori da tutto questo. Scrivere V mi ha costretto ad assumermi la responsabilità dei miei desideri, delle mie ferite, dei miei schemi. È brutale e liberatorio ammettere di essere al tempo stesso il problema e la soluzione. E in un certo senso è anche piuttosto divertente.
0: La copertina, ma non solo la copertina, anche i suoni, anche tante soluzioni, provocante, tutto quanto, molto sicuramente molto disturbante a tratti. Secondo te tutto questo può essere anche eretico, anche appunto destabilizzante per il mondo di oggi, tutto abbastanza politicamente corretto?
1: Maybe.
2: Penso che oggi essere sinceri, vulnerabili, creare qualcosa che non cerchi di compiacere un algoritmo sia considerato quasi eretico. La copertina, la forchetta, i temi, tutto spinge contro quella versione così pulita e igienizzata dell'espressione femminile che ci viene venduta. Se questo è essere eretici, allora mi sta bene esserlo.
0: E il disco è pieno di contrasti, è disturbante in senso bello, artistico, anche per questo penso ad un brano su tutti pieno, Angry Dance. Che tipo di mondi stai contrapponendo?
1: The song is two worlds crashing.
2: Quella canzone è due mondi che si scontrano, il domestico e il surreale, l'ordinario e il mostruoso. Il pianoforte è disciplina, ordine, ciò che ho passato la vita a cercare di padroneggiare. In questo brano c'è tutto ciò

0: dire, solo dalla distruzione si può ricostruire una nuova vita?
1: Per me sì, non volevo cambiare, dovevo farlo. Tutto è crollato così violentemente che l'unica opzione era ricostruirmi da dentro. Il conflitto porta chiarezza, la distruzione libera spazio. Vi è ciò che è cresciuto in quello spazio e penso anche che sia importante non prendersi troppo sul serio. L'arte può essere pesante, ma resta un'insegnante gioiosa anche nei momenti più tristi.
0: E guardando un po' il disco nel suo complesso, vi sembra una confessione a te stessa, come a dire: ho capito finalmente chi sono e voglio oltrepassare i miei limiti e le mie ferite per ricostruirmi.
1: Credo
2: tu abbia ragione. Penso che questo album non sia la prima volta in cui ho detto la verità, ma la prima volta in cui l'ho detta senza modificarmi per comodità estetica. Una volta che ho ammesso chi sono davvero, il buono, l'ossessivo, il ferito, l'affamato, la musica è diventata un modo per trascendere tutto questo. Non fingendo che il dolore non esistesse, ma trasformandolo in qualcosa di bello o semplicemente restando lì dentro, godendomi l'umorismo, il dolore e le lezioni.
0: Io vado a pescare Dice per ascoltarcela, ma prima una curiosità: che rapporto hai con il caso, con la casualità, con questo enorme miscuglio che è la vita?
2: Dice parla davvero dell'arrendersi al controllo o a volte della sua mancanza. È una canzone sul momento in cui smetti di implorare certezze e inizi ad abbracciare la selvatichezza del caso in modo divertente e rischioso. Il bene, il crudele, l'assurdo. A volte è la vita a tirare i dadi con te, a volte sei tu a tirarli contro di lei. Parla anche delle nostre dipendenze e dell'ossessione per quella tristezza costosa e per l'eccesso. A volte sappiamo benissimo come dovremmo comportarci, eppure compro comunque quelle scarpe o faccio qualcosa di indulgente. È sfacciata e mi ricorda che sono solo umana. Prendi un rischio, ma sappi che potresti perdere una vita.
0: E la lascio andare, Dice. Grazie, grazie Naya, grazie di cuore per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.

E questa era Dice, brano che campeggia dentro il nuovo disco di Naya. Grazie a lei, grazie a Chantal Akda per essere state con noi. Trans-Europe Express non si ferma neanche durante la settimana di Natale. E torno all'estero e mi regalo la viva voce di due grandi artiste della scena jazz mondiale. Da una parte Lizzy Thomas e dall'altra Kenji. Da Polo Tocco è tutto. Ciao.

È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Bentrovati, buon martedì 11 agosto con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va da difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ho scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

all meine Gedanken. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Ed eccoci al martedì, il giorno di Marte, dio della guerra, amante di Venere. Ecco, pensiamo all'amore e che in almanacca sia gioia, pace. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Jack Foxworthy spesso chiede di non essere disturbato. La sua pace nei campi è però un po' insolita. Il bello dei trattori è che ti impediscono di sentire il telefono che squilla. Ma nella campagna della comunicazione è già stagione di semina. Per ottenere subito preziosi frutti, venite con noi in Smart Wave. Otterrete ondate di vantaggi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook. Se te va, almanacca.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call.
2: Bentrovati in antenna da Iris Azure. Oggi lo studio Fucsia sempre fiammante si trasferisce in Inghilterra per guidare una Jaguar. Il noto marchio che serve la Casa Reale Britannica dagli anni 60 è stato fondato da due giovanissimi neolaureati nel lontano 1921, dando vita ad una vera e propria parata di stile ed eleganza. Meravigliosa la loro Jaguar XKSS. Con parabrezza a tutta larghezza, finestrini laterali, luci, paraurti, tutto cromato. Dopo solamente un mese di produzione e 16 esemplari realizzati, il 12 febbraio del 1957, negli stabilimenti di Brown Lane divampa un terribile incendio che distrugge anche le attrezzature necessarie all'assemblaggio, facendola così diventare la Jaguar più rara al mondo. Nel 1988 l'ingegnere Jim Randell vuole sfidare Ferrari, Lamborghini e ci riesce. Al British Motor Show viene presentata la Jaguar XJ220, dotata di un motore V12 6200 di cilindrata, con una potenza di oltre 500 cavalli abbinato alla trazione integrale.

Eccomi, eccomi, sono sempre qui al microfono dallo studio fucsia di Settevà. Datemi il tempo di togliere i guanti e poggiare il rastrello. Le erbe magiche devono essere potate. Siamo abituati a pensare che la menta sia perfetta in una caramellina prima di un bacio. È un potente acceleratore del metabolismo, depura l'intestino e combatte le nausee. Ma nella cultura magica questa pianta viene utilizzata per favorire i sogni premonitori e dormire con serenità. Un buon tè alla menta diventa un rito serale piacevole, magico.

del coraggio e della forza, facciamoci coccolare dall'oroscopo. Ariete, il lavoro, la famiglia, gli impegni, concediti sorrisi, passione e romanticismo. Toro, oggi con tranquillità puoi fare qualche acquisto per rendere la casa più bella. Il gusto e i soldi non ti mancano. Gemelli, la tua voglia di allegria ti sta facendo vivere un po' come l'animatore del villaggio, ma è presto per le vacanze. Concentrati sul lavoro adesso. Cancro, non essere Atlante che sorregge il mondo. Il peso che hai sulle spalle è più dolce. Leone, buon cibo, un bacio, un profumo. Hai una meravigliosa voglia di cadere in tentazione. Vergine, hai desideri di attenzione, di coccole e passione. C'è più di una persona che vuole compiacerti. Bilancia, un regalo inaspettato ti farà commuovere. Sai come farti voler bene. Scorpione, non essere frenetico. Una cosa alla volta è una cosa ben fatta. Capricorno, si prospettano nuove alleanze lavorative. Sii fiducioso e lungimirante. Acquario, i sogni non muoiono all'alba. All'alba iniziano a realizzarsi. Pesci, hai fatto così tanto in questo periodo e ora vuoi solo godere dei piaceri della vita. L'amore, buon cibo, magari un pranzo fuori con gli amici. Musica e pettegolezzi nello studio fucsia di Seteva.fm. La super glam J-Lo vuole che il suo camerino sia completamente bianco, con fiori bianchi, candele bianche e tavoli bianchi. Like

Fabrizio Caramagna sostiene che la luce lega le cose le une alle altre. Anche le cose più estranee, anche quelle prigioniere, anche quelle nascoste si incontrano nella luce. La redazione di 7va.fm crede nella luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

tomorrow we got to

I peccati di gola dei grandi personaggi storici nell'appuntamento quotidiano di Almanacca. Il presidente Benjamin Franklin ad un pranzo ufficiale di Stato asserì che la birra è la prova che Dio ci ama e vuole che siamo

che oggi a quest'ora lo Studio Fuchsia spegne i suoi microfoni, ma non prima di un'ultima canzone e dei miei baci. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Accademia oggi propone un libro che sicuramente catturerà la vostra attenzione ed il vostro cuore. Scritto da Claudio Arrigoni, le prime parole recitano: «So come mi chiamo?» domanda ancora una volta l'uomo col camice chinandosi su di me. «Diamine se so chi sono. Mi chiamo Alessandro Zanardi e sono un pilota. Non ho mai smesso di esserlo». Ancora Alex Zanardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E rientriamo con questa nostra puntata di Music Energy in diretta da Independent Studio con il nostro DJ Shox in console. Ciao DJ Shox!
1: Ehi, salve, come stai?
0: Bene, oggi ti porto un artista molto molto particolare. Tu pensa che ha avuto il suo debutto in radio ad Amsterdam, non in Italia.
1: Complimenti!
0: Eppure è italianissimo. Il nostro Mirko Colombari, ciao Mirko!
1: Ciao Mirko!
2: Ciao, un saluto a tutti gli amici di Music Energy, grazie di avermi chiamato.
0: Mirko, tu hai cominciato giovanissimo a suonare, ma proprio infante direi.
2: Sì,
0: raccontaci un po' com'è andata questo tuo lungo percorso.
2: Ma guarda, ve lo sintetizzo un po' perché effettivamente ho cominciato veramente da piccolo, quando sentivo mio zio che strimpellava la chitarra in casa o i miei genitori che ascoltavano musica, e io ero un bambino iperattivo e mi fermavo solo quando sentivo il suono di una chitarra, e quindi ho cominciato un po' a suonicchiare un po' la chitarra dello zio, un po' quello che trovavo, e i miei genitori poi hanno deciso di iscrivermi verso, quando avevo 5-6 anni, mi hanno iscritto al conservatorio. Ho fatto un po' di anni di studi di musica classica, poi quando è arrivata l'età un po' dell'adolescenza, che insomma gli ormoni facevano il loro corso, ho deciso di intraprendere altre strade, ho iniziato a studiare la chitarra elettrica, ho iniziato con le prime band, i garage, e poi niente, quando sono arrivato verso i 18, 19, 20 anni sentivo l'esigenza proprio di comporre musica mia, era tanto tempo che lo volevo fare, di mettere insieme musica e parole, di costruire insomma musica inedita, di costruire un qualcosa che fosse incentrato anche sulla comunicazione, e allora ho deciso di diventare cantautore definitivamente, anzi prima autore compositore e poi dopo poco cantautore, perché volevo essere indipendente e riuscire a comunicare da solo quello che pensavo e quello che sentivo, insomma.
0: Hai fatto mille esperienze. Io vorrei ricordare che sei stato giudice e ospite a Sanremo Rock. Quindi
2: sì.
0: Come è andata questa esperienza? Come è stato essere giudice?
2: Ma guarda, se ti devo dire come è stato, innanzitutto è difficile sentirsi all'altezza, perché giudicare qualcuno si rischia sempre di fare anche dei danni, quindi bisogna per uno che è stato dalla parte degli artisti, diventare uno che giudica gli artisti sente una grande responsabilità addosso. E però insomma a me è piaciuto e penso di aver dato il più possibile il mio contributo, di aver messo positività nel mondo della musica rock, che credo che insomma sia un periodo in cui questa positività serva, sia utile a tutti.
0: Io vorrei subito far sentire un tuo pezzo e poi ne parliamo.
2: Certo.
0: Notte estate, Mirko Colombari.

0: Wow, notte-estate. Come nasce questo brano e soprattutto dalla collaborazione con chi?
1: Ma guarda, allora, notte-estate è un brano molto particolare per me perché, sebbene appartenga, sia uscito col mio quinto album, con l'ultimo album, Pezzi di vita, è un brano scritto in 20 anni. Cioè io la bozza di questo brano l'ho scritta 20 anni fa quando ero un ragazzo. Sì, però la suonavo sempre, la riascoltavo e non mi finiva, c'era qualcosa che mi mancava. Allora a un certo punto ho deciso di sbattere in un cassetto e lasciarla lì. E poi con la nascita di mio figlio, 4 anni fa, è arrivato quello che mancava. Cioè dentro questa canzone in cui si parla di me, che giocavo a pallone nel giardino di casa mia, di quello che pensavo, dei miei pensieri, vedendo mio figlio lì, ho detto: oh, sì, questa cosa ce la devo mettere dentro. E il pezzo è rimasto così, è arrivato alla conclusione da solo, senza dover far più di tanti, senza dover sforzarsi più di tanto. E niente, sicuramente, dopodiché, alla diffusione, con la diffusione di questo, mi hanno aiutato il percorso, l'aiuto dal punto di vista artistico di Marco Bertoni come direttore artistico. Sicuramente mi ha aiutato la collaborazione con Eco Music Group, che mi aiutano e mi danno una mano
0: Ti
1: dal punto di vista
0: sostengono.
1: chitarristico, e poi sicuramente con il mio editore Magilla Spettacoli, Massimo Galantucci, che comunque cerca di portare in giro le mie opere, e l'etichetta discografica che ha supportato questo percorso dell'ultimo album è Artisti Online di Reggio Emilia. Insomma, con tutti questo staff, perché dopo dietro il mio nome ci sono tante persone che mi
0: Certo.
1: aiutano, mi
0: Che ti aiutano e
1: supportano.
0: ti supportano.
1: Sì, è riuscito, credo che questo sia un brano che mi rappresenti molto, perché è un brano in cui c'è un'importanza di una chitarra che, sebbene non sia rock, però ha quel suo mood un po' leggermente street, semplice, e nello stesso tempo però un brano molto cantautorale, perché praticamente si racconta una storia e l'importanza del testo è fondamentale. Quindi sì, credo che mi rappresenti proprio Mirko Colombari, chitarrista, cantautore, rappresentato bene da questo album, da questo, soprattutto questo singolo.
0: Ma tu sei social, siccome il nostro DJ Shox è quello che mi conteggia i tempi e quindi mi dice stringi,
1: Ok, sì,
0: stringi.
1: ok, no, va bene, guarda, io sono diventato social per esigenza, ma non sono affezionato ai social. Cioè io i social li utilizzo per mandare qualche messaggio e far capire alle persone che ci sono e che possono
0: E dove
1: trovare le
0: possiamo
1: mie.
0: trovarti? Ecco appunto, proprio questo. Dove ti troviamo?
1: Guarda, come social mi trovate sicuramente, c'è la mia pagina Facebook Mirko
0: Mirko
1: Colombari,
0: Colombari.
1: ho il mio Instagram, oppure ho aperto anche un TikTok ultimamente per
0: Wow,
1: provare a
0: allora
1: vedere
0: sei
1: cosa succedeva.
0: socialissimo.
1: Sì, ma li uso molto poco e li uso per fare in modo che le persone possano capire che possono andare ad ascoltare i miei brani su tutti quelli che sono i digital store, quindi
0: Quindi
1: Spotify,
0: ti scrocco
1: Apple
0: una
1: Music.
0: promessa, ovviamente
1: Sì.
0: risponderai a tutti i tuoi prossimi, a tutti coloro che da Music Energy ti sentiranno e ti scriveranno.
1: Sicuramente, sicuramente, guarda, io rispondo quasi anche ai commenti, cerco di rispondere sempre ai commenti ovviamente sensati, e a coloro che mi ascoltano e che mi seguono cerco di contraccambiare, di insomma instaurare un rapporto che sia anche il più reale possibile, sebbene i social non siano nati per questo.
0: È vero.
1: E mi farebbe molto piacere che comunque tutti coloro che mi incontrano sui social poi andassero ad ascoltare le mie produzioni e il mio Colombari vero su quelli che sono i digital store.
0: Beh,
1: Quindi,
0: noi
1: insomma.
0: invitiamo tutti ad ascoltare ovviamente i tuoi pezzi su tutti i digital store, come dicevi prima, e ti ringraziamo per essere stato con noi e per rimanere in tema di social. Mandiamo Mirko Colombari, Zappa Wi-Fi. Ciao Mirko, grazie.
1: Ciao, grazie a voi. Saluto gli amici di Music Energy, restati in contatto. Keep in touch, Mirko Colombari.

più capace. Non riesco più a mentire e mi esprimo a pugni in faccia. Se avessi un'altra strada, chissà cosa farei. Ma questa è un'altra storia, questo è un altro.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Almeno 132 persone sono morte e 570 sono rimaste ferite in seguito al terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia ieri, secondo quanto riferito dall'Associazione Colombiana delle Città Capoluogo, che aveva precedentemente incontrato il Presidente della Repubblica per coordinare la risposta all'emergenza. Donald Trump assicura che gli Stati Uniti controllano al 100% lo stretto di Hormuz, che l'area è stata sminata interamente dalla Marina degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca il presidente ribadisce che lo stretto è ora aperto. Si è costituito ieri in caserma Augento in provincia di Lecce un 22enne che domenica mattina avrebbe travolto e ucciso il ciclista di 28 anni Daniele Congedi. Il corpo del giovane era stato trovato in tarda serata in un terreno adiacente alla strada provinciale. Continua la quarta ondata di caldo record sull'Italia, tra afa soffocante di giorno e notti super tropicali, ma prima della svolta, quando le temperature dovrebbero finalmente scendere concedendo una tregua dopo settimane da incubo, dovrà passare ancora una settimana di fuoco con un picco previsto per giovedì. Seconda giornata di gare agli europei di atletica di Birmingham, occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Batocletti a caccia del bis dopo il trionfo di 2 anni fa a Roma. In tarda serata attenzioni puntate sulla finale dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico tris. Per ora è tutto, a più tardi.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dalla Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a 2 magistrati dell'ufficio. Donald Trump assicura che gli Stati Uniti controllano al 100% lo stretto di Hormuz e che l'area è stata sminata interamente dalla Marina degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca il presidente ribadisce che lo stretto è ora aperto. Lo sport, seconda giornata di nuoto in vasca agli Europei di Parigi. Nella mattinata Carlos D'Ambrosio ha conquistato la semifinale dei 100 stile libero, così come Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana. Ora Thomas Ceccon nei 200 dorso, che sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curti, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine. Senza fine. Senza fine.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La polizia indaga al momento, non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli in un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari, acquisiti gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro, è diventato merce rara. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Incidente a Digonera, auto fuori strada, conducente illeso. Nel primo pomeriggio di ieri, 10 agosto, si è verificato un incidente lungo la provinciale 563 a Digonera di Rocca Pietore. Un'autovettura ha perso il controllo, divelto la barriera laterale e terminato la propria corsa al di fuori della sede stradale. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando sulla dinamica dell'incidente. Galleria Pala Rossa, ANAS, garantisce il completamento dei lavori. ANAS ha annunciato la copertura finanziaria per i maggiori costi relativi alla galleria Pala Rossa di Lamon, ammontanti a oltre 6,7 milioni di euro, a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali. Questa decisione assicura la prosecuzione dei lavori senza interruzioni e il rispetto del cronoprogramma stabilito. La conferma è stata data attraverso la sottoscrizione di un'appendice modificativa. Nuovo semaforo intelligente a Belluno. Priorità alle corriere scolastiche. La Giunta Comunale di Belluno ha approvato un progetto per l'installazione di un nuovo semaforo intelligente all'incrocio tra Viale Europa e Via San Gervasio, lungo la Statale 50. Questo intervento, del valore di 131.541 euro, è finalizzato a migliorare la sicurezza del traffico delle corriere scolastiche in uno degli incroci più critici della città. Rassimba si unisce alle Dolomiti Bellunesi. La società Dolomiti Bellunesi ha annunciato l'ingaggio a titolo definitivo del centrocampista senegalese Rashin Ba, classe 2003, proveniente dall'esperienza in Serie C con il Cosenza. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche sono destinate ad ampliare le opzioni a disposizione dell'allenatore Andrea Bonatti. Sky Super 3, Barattin trionfa sul Monte Venal. Il 10 agosto, la comunità di Chies d'Alpago si è riunita sul Monte Venal per commemorare i soccorritori David Chekin, Maudi De March e Andrea Zanon, tragicamente scomparsi nel 2012. In questa occasione si è svolta la Alpago Sky Super 3, un evento che rappresenta un momento di rito, memoria e impegno per la comunità. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo, dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici delle Zeppelin, brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James, qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

Sempre me in blues, mentre i Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti. In precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Trisolams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Gretzen. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchie acque è passata sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button, per voi John e Matt, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942, all'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want D.D. li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blue Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri. Si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues, al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamburton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan, fino a quando si è trasferito in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler, qui a Me and Blues.

Mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento, dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

Sempre in blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione nata per la musica blues soul, Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember me, Betty Fox, Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale di mine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo. È quanto ha detto Trump parlando nelle ore scorse nello studio ovale alla Casa Bianca. Il tribunale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore siriano, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Nel pieno della quarta ondata di calore sull'Italia, con temperature record ormai da giorni a soffocare la penisola, scatta anche l'allarme maltempo al centro-sud. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla in 6 regioni. Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Ceccon, D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie: Ceccon, ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Seconda giornata di gare in vasca agli europei di nuoto di Parigi. Oggi gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie dopo l'argento di Alberto Razzetti nei 400 metri misti. Nella mattinata Thomas Ceccon 200 dorso, Carlos D'Ambrosio 100 stile libero, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. In serata tutte le attenzioni saranno per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo a caccia di medaglie nei 100 rana e Simona Quadarella, arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo. In programma anche la finale femminile dei 100 stile libero con Sara Curtis. Seconda giornata di gare anche agli europei di atletica di Birmingham. Oggi continua la rassegna continentale in Inghilterra con diversi big in campo per l'Italia. Quattro azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'anno: Alto, Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli. Occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Battocletti a caccia del bis dopo il trionfo di 2 anni fa a Roma. In tarda serata tutte le attenzioni saranno invece sulla finale dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico trissa. Il calcio ora. Lukaku si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha già superato le visite mediche e a breve viaggerà in direzione Istanbul. Il caso legato alla possibile incompatibilità di Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale italiana di calcio continua a fare rumore. Stavolta gli strascichi arrivano dalla Lega Serie A, che, come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono sicuramente infastiditi dall'operato del presidente FIGC Giovanni Malagò. I club della massima serie, componente decisiva per l'elezione in Federcalcio dell'ex numero 1 della CONI, non hanno apprezzato la scelta di Mancini come CT, avrebbero preferito Conte, e dell'ex schermitrice nel ruolo di rappresentanza legato alla maglia azzurra, considerato che Bianchedi non ha alcuna esperienza legata al mondo del calcio ed è considerata inadatta al ruolo che fu di Riva, Vialli e Buffon. Il tennis non si è giocato a causa della pioggia al quarto di finale del Masters 1000 di Montreal tra Darder e Nakashima. Il match è stato rinviato alle 18.30 ora italiana di oggi. Alle 21 è invece in programma il sorteggio del Masters 1000 di Cincinnati. Presenti 7 italiani. A guidare la pattuglia azzurra ci sono Cobolli e Musetti. Senza Sinner, Zverev è il numero 1 del seeding. C'è il rientro di Djokovic dopo Wimbledon. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
3: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
4: Eccoci qua, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi, in piena settimana di Ferragosto, ma la RAM 7 va to 5, come tutta quanta la nostra produzione, non osserva alcuna fermata, anzi manteniamo la promessa in tutti i sensi, anche e soprattutto quella dell'alta qualità. Siamo andati a pescare per voi un'altra super novità, perché sapete che in apertura di trasmissione abbiamo sempre una new entry, e allora protagonista in questo aggiornamento la musica italiana di qualità. C'è un pezzo particolarissimo da un cantautore di grande sensibilità, molto originale questo pezzo, che risulta essere anche simpaticamente filastroccoso piuttosto che non. Sto parlando di Andrea Spuntarelli e questa sua

ancora musica italiana. Naturalmente prima abbiamo citato Mauro Grisci, ma c'è anche Luca Iovane a questo incontro a tre con Gabriele Tarangelo, che esce lui a firmare Certe Volte ed è in zona 21. Ancora musica italiana, anche se parliamo di

eccoci qua, questa volta tutti quanti i pezzi li ascoltiamo fino in fondo. Vabbè, qua forse faremo solo un accenno perché dobbiamo andare in posizione 15, però anche qui sarebbe da ascoltare tutta perché in realtà

lacrime, bisogna dirlo, ma in senso buono, è davvero una zollettaccia di quelle di super malinconia per cuori infanti, e ce ne sono anche in pieno clima ferragostano. Adesso però un pezzo insolito nel testo, ne abbiamo già parlato e straparlato settimana scorsa, abbiamo avuto proprio Eric M intervenire in telefonica in trasmissione. I miei sguardi al 9, Eric M. Perché se

6. Al numero 3 avanza di un livello quella che apriva la zona poker 7 giorni fa. E si tratta di Two Tickets to the Afterglow, Rebirth, l'ultimo album dei Frontline. Su questi suoni appunto

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
1: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7va.fm / alti radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
5: Ciao!
4: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu, così siamo tranquilli.
5: Il mio gigolò.
4: Il mio gigolò, quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante. Tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità, perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
5: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa. Praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere. Quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
4: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo anti-chiedovenia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
5: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa, con tutti i pregi e i difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
4: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il Mio Gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci, non andiamo oltre. Allora,

0: Ancora una traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto, ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho viste un po' di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso martedì 11 agosto. Martedì 11, nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, più probabilmente nel tardo pomeriggio. Piogge a tratti, prima o poi interesseranno tutte le zone. Si tratterà di piovaschi, rovesci e temporali. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a lunedì alla media, in relazione al verificarsi delle piogge. Venti generalmente deboli o moderati, in quota da nord-ovest nelle valli a regime di brezza. A tratti rinforzi con direzione variabile durante i temporali. Mercoledì 12, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni di pomeriggio, probabilità bassa per piovaschi, rovesci o temporali locali. Per il resto assenti. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a martedì. Valori sopra la media anche di molto. Venti deboli moderati, in quota da nord-est nelle valli a regime di brezza. Giovedì 13, cielo sereno poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in calo leggero moderato rispetto a mercoledì, venti deboli moderati, in quota da nord-est e nelle valli a regime di brezza. Venerdì 14, precipitazioni assenti, cielo sereno poco nuvoloso, temperature in calo. Sabato 15, precipitazioni assenti, cielo sereno poco nuvoloso, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

presto. Dal lunedì al venerdì, dalle 4.30, in diretta su Radio Meano. Condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30. Metti la sveglia.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni ad essere state danneggiate per il terremoto in Colombia, oltre 2700 i dispersi. Ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio per aiutare le famiglie colpite dal terremoto. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2024, da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte poi sospese o commutate. La cronaca italiana: punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza, così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Si indaga anche su altre due educatrici di 32 e 49 anni. Siamo allo sport, seconda giornata europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'Alto Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano. Strepitosa poi Valorunso nei 400 ostacoli in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti e 100 maschili di Jacobs che cerca di confermare il suo oro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Seconda giornata di gare in vasca agli europei di nuoto di Parigi. Oggi gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie dopo l'argento di Alberto Razzetti nei 400 metri misti. Nella mattinata Thomas Ceccon 200 dorso, Carlos D'Ambrosio 100 stile libero, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. In serata tutte le attenzioni saranno per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo a caccia di medaglie nei 100 rana e Simona Quadarella arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo. In programma anche la finale femminile dei 100 stile libero con Sara Curtis. Seconda giornata di gare anche agli europei di atletica di Birmingham. Oggi continua la rassegna continentale in Inghilterra con diversi big in campo per l'Italia. Quattro azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'anno: Alto Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli. Occhi puntati sulla finale dei 5000 donne con Nadia Battocletti a caccia del bis dopo il trionfo di due anni fa a Roma. In tarda serata tutte le attenzioni saranno invece sulla finale dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico trissa. Il calcio ora: Lukaku si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha già superato le visite mediche e a breve viaggerà in direzione Istanbul. Il caso legato alla possibile incompatibilità di Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale italiana di calcio continua a fare rumore. Stavolta gli strascichi arrivano dalla Lega Serie A che, come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono sicuramente infastiditi dall'operato del presidente FIGC Giovanni Malagò. I club della massima serie, componente decisiva per l'elezione in Federcalcio dell'ex numero 1 della CONI, non hanno apprezzato la scelta di Mancini come CT, avrebbero preferito Conte, e dell'ex schermitrice nel ruolo di rappresentanza legato alla maglia azzurra, considerato che Bianchedi non ha alcuna esperienza legata al mondo del calcio ed è considerata inadatta al ruolo che fu di Riva, Vialli e Buffon. Il tennis non si è giocato a causa della pioggia al quarto di finale del Masters 1000 di Montreal tra Darder e Nakashima. Il match è stato rinviato alle 18.30 ora italiana di oggi. Alle 21 è invece in programma il sorteggio del Masters 1000 di Cincinnati. Presenti 7 italiani. A guidare la pattuglia azzurra ci sono Cobolli e Musetti. Senza Sinner, Zverev è il numero 1 del seeding. C'è il rientro di Djokovic dopo Wimbledon. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in apertura. Due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli, uno di 20 e l'altro di 21 anni, originari di Belvedere Marittimo e attualmente residenti e lavoratori all'estero. Sarebbero stati individuati dagli investigatori come presunti responsabili del pestaggio che ha portato alla morte di Perrotta. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Labitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino a Roma lo scorso ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. È salito a 169 morti, oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano uno stanziamento d'aiuti di 16 milioni di dollari a favore del paese. Anche la presidente all'interim del Venezuela, Rodriguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Dopo l'Italia e la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa di migranti del premier spagnolo Sanchez una pessima idea. Di più, poi aggiunge, è un rischio per Schengen. Intervistato dal Financial Times, aggiunge, potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Il calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti dal test amichevole di Perth in Australia. La Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Inzaghi, sblocca il match Yıldız con un gol a fine primo tempo sull'assist di Celik, tre migliori in campo. Buona prova anche per Douglas Luiz. Nel finale entra Arkadiusz Milik e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024. È tutto, alla prossima edizione.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Weiss.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sisters, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Valle.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: due persone sono state sottoposte a fermo per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pistaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli originari del luogo. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Il ministro degli interni Piantedosi intanto giovedì sarà udito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli. Andiamo in Colombia, dove è salito a 224 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, lo riferiscono le autorità locali. Secondo quanto si legge sul sito del paese, il numero dei morti, precisano le fonti, potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore, mentre le squadre di soccorso proseguono le operazioni di ricerca e di recupero delle vittime rimaste sotto le macerie. Un'altra settimana, l'ennesima sotto il caldo africano, l'Italia resta imprigionata in una cupola anticiclonica di origine subtropicale che sta portando temperature ben oltre le medie stagionali, un tasso di umidità in costante aumento e pochissimo sollievo, nemmeno di notte. Lo sport con l'atletica: ci sono voluti 46 anni ma il record italiano femminile degli 800, il più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, nel luglio dell'80, alla vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana invece, Luisa Coiro, a Birmingham, nelle batterie degli europei, scende a 1:57.56, in un decimo di secondo. C'è un pezzo di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Aria Battocco, 100 metri maschili con Jacobs. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa ancora molto intensi, con valori che, specie nei grandi centri urbani, sul versante tirrenico e sulla Valpadana, saranno anche prossimi 38-40 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Pronto,
4: chiedo scusa. No, volevo avvisare che da oggi c'è anche la possibilità di sgranocchiare i popcorn.
3: Ah, non mi interessa, grazie, buonasera.

0: Ebbene, la signora non ha gradito questa nuova notizia che abbiamo appena dato, ma chi di voi verrà a trovarci all'interno di un supermarket, tra gli scaffali con il proprio carrello della spesa potrà sgranocchiare i popcorn. Abbiamo messo, signori e signore, il distributore di popcorn caldi al formaggio, come vi pare, insomma, tipo al cinema, perché supermarket è un varietà e quindi va vissuto come se si va a vedere un film comico, un film divertente. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto, sempre al microfono con voi, che vi invita a mettere ovviamente la monetina nel carrello.
1: Ma mi puzza la scena.

Ed anche oggi arriva puntuale il nostro almanacco del giorno dopo con Beata Nives del sale grosso. Nives era una donna di montagna, metteva sempre troppo sale nei piatti. Quando le chiedevano perché, rispondeva: meglio aggiungere che togliere, anche nell'amore. Durante un inverno durissimo il suo sale evitò che il cibo andasse a male e salvò il villaggio. È patrona dei cuochi generosi, dei montanari e di chi esagera in buona fede.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo. Gentilmente, per questa storia del sale grosso.
0: Del che cosa?
1: Del sale grosso, della Beata, Beata Nives.
0: Non so chi sia.
1: Ne abbiamo parlato prima, prima della canzone.
0: Beh, scusi, ma lei chi è?
1: Noi siamo l'Almanacco dentro supermarket. Se prima ha sentito, parlavamo di Beata Nives, questa donna di montagna.
0: Non ho sentito niente.

0: Il ladro che non riesce ad aprire la porta ci prova per un'ora, ma poi se ne va, causato ovviamente tanti danni. Ci ha provato per oltre un'ora usando ogni arnese in suo possesso prima di perdere le speranze e di rinunciare, ma non senza lasciare alle spalle diversi danni. Il tentativo di furto avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica di 18 gennaio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un parrucchiere di Viterbo. L'impianto di sicurezza del locale intorno a mezzanotte è immortalato un uomo con il volto coperto da un cappuccio che ha provato a forzare l'ingresso dello Shape Saloon utilizzando un arnese di ferro e alcune tavole di legno con l'obiettivo di introdursi nel locale. È stato a trafficare per circa mezz'oretta, 40 minuti e non è riuscito, alla fine se n'è andato. Ma io dico, ma in quei 40 minuti nessuno che abbia avuto così abbia visto qualcosa di sospetto e abbia chiamato i carabinieri?
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni e scusi se la disturbo. No, volevamo solo dirle che tra poco parleremo di Babushka.
0: Cioè, cosa vuol dire?
1: Babushka inteso come il brano del 1980.
0: No, guardi, non sono esperta di quelle cose lì.
1: Non l'ha sentita mai quella della donna che parla di quello? Una storia di gelosia in musica.
0: No, guardi. No,
1: d'accordo. Niente, si figuri, buon proseguimento.
0: Saluto.
1: Babushka 1980 racconta di una donna che, per mettere alla prova il marito, si inventa una seconda identità femminile, Babushka, e lo seduce tramite lettere anonime. È una storia di gelosia, identità e insicurezza, ma anche di desiderio e trasformazione. Il gioco finisce per rivelare le fragilità del rapporto. Ipnotica, elettronica, teatrale, ritmo pulsante, la voce controllata mostrano una Kate Bush più fredda e sofisticata, senza perdere intensità emotiva.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi se la disturbo. No, volevo chiederle, ma quindi questo termine babushka alla fine cosa significa?
0: Prego?
1: Babushka, cioè cosa, qual è il significato della parola in sé?
0: Ma scusi, con chi sto parlando?
1: Abbiamo adesso trasmesso la canzone.
0: E perché chiamo a me?

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
0: Buongiorno.
1: Prego, salve, dica.
0: Dica.
1: Sì.
0: Chi voleva?
1: Aveva bisogno? Prego.
0: Chi è?
1: Pronto, mi sente?
0: No.
1: No, perché la sentivo male. Prego, dica pure.
0: Non devo dire niente io.
1: E che deve dire, scusi?
0: E perché mi ha chiamato?
1: No, perché cosa aveva bisogno? Ha detto pronto.
0: Perché mi ha chiamato?
1: Ma chi? A lei?
0: Al telefono.
1: Ho chiamato?
0: Non lo so.
1: Appunto, ho chiamato, di che cosa aveva bisogno?
0: Che vita serve?
1: Cosa voleva? Le serviva qualcosa?
0: A me no, a te?
1: A me neanche.
0: Era perché mi ero preso dei coglioni.
1: Ma no, ma scusi, mi ha chiamato, io ho chiamato e ho detto pronto.
0: Non sei pronto?
3: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: Amici di Supermarket Show, come vi ho annunciato poco fa, ci è venuto a trovare telefonicamente un cantautore che, con un singolo che già abbiamo ascoltato la settimana scorsa in collaborazione con lo straordinario Leo Gullotta, lui è Milo Maria con la sua canzone Via Macheda. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Ciao, un piacere averti con noi con questo tuo singolo Via Macheda, oltretutto canzone dedicata a una delle storiche e principali vie di Palermo che ho avuto la fortuna di percorrere proprio quest'estate, che ho fatto un salto veloce giù in questa meravigliosa terra. Raccontaci un po' di Via Macheda.
1: Allora, Via Macheda nasce in un periodo mio in realtà molto brutto, un periodo di confusione totale. Mi trovavo proprio vicino a Via Macheda, ero appoggiato da amici e sono nate le prime parole, le prime frasi, le prime linee melodiche della canzone che io scrivo al pianoforte di solito. Poi si è sviluppata e poi ho avuto la fortuna, come hai detto tu, di avere il maestro Leo Gullotta in questo brano.
0: Esattamente. Se non ero, scusami, lo sai meglio di me, Leo Gullotta è palermitano, giusto? Credo che sia, oppure...
1: No, Leo Gullotta in realtà è catanese.
0: Ah, catanese, perfetto.
1: Sì. Okay. Io avevo un sogno, cioè io lui l'ascoltavo, lo conoscevo tutto di lui perché con mia sorella era il nostro idolo. E poi tramite Primiano Di Biase, che è il direttore artistico di De Gregori, che suona il pianoforte nel brano, e Chiara Cavalieri, che è una bravissima attrice, siamo entrati in contatto con Leo. Leo ha ascoltato il brano, si è innamorato e mi ha detto: io ti voglio regalare la mia voce. Quindi è stata tutta una cosa stupenda.
0: Ma immagino, ma qual è stata la sensazione? Tu hai avuto modo, immagino vi siate incontrati, oppure c'è stato solo questo scambio, diciamo, di voce?
1: No, siamo stati assieme a registrare, mi ha voluto in sala registrazione con lui quando ha iniziato le varie, ha fatto 5-6 take da brividi, da pelle d'oca, una più bella dell'altra, quindi era difficile anche scegliere. Poi ci siamo rivisti, ho trovato una persona veramente di un'umanità incredibile, di un'eleganza fuori dal normale, mi ha riempito di consigli, mi ha detto mille cose, quindi in realtà sì, no, continuiamo a sentirci, una persona con cui per fortuna ho intrapreso anche un'amicizia.
0: Questa è la grande umiltà dei veramente dei grandi personaggi dello spettacolo, questi sono i veri artisti, io lo sottolineo sempre perché spesso chi è veramente grande si diventa molto umile, cosa che invece non accade purtroppo a chi fa due comparsate in un salotto magari televisivo di qualche format TV importante, diventa chissà che. Questi sono i veri artisti e questo bisogna sempre ricordarlo. Milo Maria, questo brano farà parte di un album che ha in cantiere, qualcosa di più concreto che verrà fuori, o già c'è qualcosina di più?
1: Allora, guarda, sono usciti due singoli prima di questo brano, che sono Negli occhi di Frida e Lamuri, con Elisa Benetti, un'altra bravissima cantautrice romana. Facevano parte di... sono i tre passi che porteranno all'uscita dell'album, che te lo spoilero così per te, per gli ascoltatori, sarà febbraio.
0: Ah, quindi prova, ormai ci siamo, dai, un poco, qualche giorno, siamo arrivati, dai. Perfetto. Milo Maria, allora, prima di ascoltare Via Macheda, dei contatti social dove poterti trovare sul web?
1: A me, cioè, mi potete trovare tranquillamente con inserendo Milo Maria su Instagram e vi spunta la mia faccina antipatica subito.
0: Ok, perfetto. Ti ringrazio veramente tanto di essere stato in nostra compagnia e adesso ci mettiamo in cammino su Via Macheda. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a te tantissimo.
2: Vorrei fare un milione di cose e niente con te. Amo i tuoi occhi ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera Via Macheda è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole come il pane.

inebriante però. Ho un orso nello stomaco che vuole il miele, uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna all'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Arlecchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezza e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo per restare qui.
2: Ed era la splendida voce di Milo Maria featuring Leo Gullotta, Via Makeda.

0: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
1: E questo è Supermarket Show, carissimi amici. A breve tenteremo perlomeno la consegna di tre casse da morto.
2: Che frase da codardo.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo, salve, la falegnameria funebre di via Peretti, per la consegna delle tre casse, quindi come rimaniamo? Gliele portiamo noi o passate voi?
0: Che cosa?
1: Noi abbiamo tre casse da morto in consegna, però non sappiamo se dobbiamo lasciarle lì da voi o venite voi a ritirarle.
0: Delle casse da morto?
1: Ecco, sì, noi siamo...
0: Ma guardi, non so, forse ho sbagliato, non lo so, perché io non aspetto nessuna cassa da morto.
1: No, perché noi abbiamo un secondo controllo, perché c'è stato un po' un problema su quest'ordine. Allora, noi abbiamo uno scarico, dunque, cognome abbiamo... E... Esatto, via, no, solo cognome abbiamo, e poi abbiamo una via, ma non c'è il civico. Via, oh, possibile?
0: No, io non sono io.
1: Però cioè, il numero è questo, nel senso, cioè, c'era anche il numero telefonico. Non so che se abbiano fatto confusione, però le avete ordinate comunque.
0: No.
1: E come fa il ragazzo? Perché stanno arrivando lì, dopo gliele lasciano fuori casa. Se non ci dobbiamo andare, dobbiamo chiudere.
0: No.
1: Ah no, comunque
0: mi dispiace.
1: No, è che
0: da me no.
1: Le devono lasciare lì, cioè le lasciano fuori.
0: No.
1: E come facciamo noi?
0: Che perché non possiamo. Io che non sono io quella.
1: Ma come facciamo noi a tenersi le casse da morto?
0: Lì ci deve essere un'altra.
1: No, perché sono.
0: Sì, ma che. Io sono. Adesso andare a degli altri nomi e l'altro che si chiama.
1: Ma c'è qualcuno.
0: Ma non sono io.
1: Ma nell'altro civico c'è qualcuno che è venuto a mancare, che lei sappia? Però tre mi sembra esagerato.
0: Non lo che sappia, non lo so.
1: No, anche perché di solito.
0: Comunque,
1: cioè, noi non è che
0: mi
1: siamo.
0: Dispiace, però. No, io non posso prenderlo, eccomi.
1: No, siccome però noi le dobbiamo comunque in qualche modo le dobbiamo tirare via, perché non possiamo tenerle in magazzino, perché noi non siamo la pompa funebre, cioè noi siamo la produzione delle casse, che è la produzione la cassa funebre, la produzione. E io non un paio gliele lasciamo lì sotto, poi fateci voi, magari le dividete se avete qualcuno nel
0: No, guardi, mi dispiace, ma proprio non accetto perché non sono in grado di accettare, ecco.
1: Sì, vabbè, no, effettivamente
0: se fossi stato io che avessi un qualche parente, qualcuno, beh, un altro, ma qui non c'è nessuno.
1: Ho capito, vabbè, allora le teniamo noi, che così eventualmente se viene fuori chi le ha ordinate,
0: quando ne avranno bisogno ci faranno vivi, vedrò.
1: No, si farà morti quando ne hanno bisogno, perché d'altronde, scusi il gioco di parole, vabbè, comunque signora, allora niente, ci dispiace per l'inconveniente, la salutiamo e buon proseguimento.
0: Grazie.

Cari amici di Supermarket Show, siamo giunti al termine anche di questa seconda puntata della settimana. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi mando un abbraccio, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Bentrovati dalla redazione. Di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana, il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza imprecisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime negli attacchi dei ribelli dello stretto. È salito ad almeno 224 il numero dei morti invece per il terremoto che ha colpito la Colombia, lo hanno reso noto le autorità del paese, aggiungendo che i feriti sono oltre 800. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge che la cifra delle persone che non rispondono all'appello è salita a 2700 unità. Nuove accuse da Madrid dall'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno. Il ministro degli interni Piantedosi giovedì intanto sarà audito dal comitato Schengen. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Intanto arriva la fondo di Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta al Ferragosto. Dopo record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate da bollino rosso. La quarta ondata di caldo dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. È tutto, alla prossima edizione.

0: Cioè, tra l'altro la DJ K7 è la classifica di musica dance assolutamente salotteggiatissima, talmente salotteggiata che in Summer Edition non si ferma, va avanti e rende protagoniste le bellissime, perché siamo in Catwalk Edition oltre che in edizione estiva. E però questa volta parliamo addirittura di un'altra trasmissione, perché continua vorticoso il countdown verso il ritorno alle tradizionali puntate di Sporting Go, che adesso sta andando con musica e sport, con i pezzi musicali, veramente puntate gradite anche queste, grazie alla redazione Fucsia, con le ragazze di Almanacca che riescono a mettere su dei numeri particolari. Però adesso poi dopo torneremo veramente con Sporting Go, con i commenti a caldo sul weekend appena trascorso, sullo sport in generale, ma è inutile girare intorno all'argomento, con il focus di protagonismo alla Serie A. Si aggiunge una voce, una vocina deliziosissima a Sporting Go e ve l'ho portata in anteprima, dovrebbe essere già in linea con noi Aurora Ferro. Pronto?
1: Ciao a tutti, ciao
0: Aurora. Allora, insomma, scorpacciata di partitissime con i mondiali, come hai visto, no? I mondiali, perché...
1: Esattamente. E beh, come abbiamo potuto vedere dai mondiali, è stato l'anno della Spagna. Infatti posso dire che abbiamo visto una squadra molto giovane trionfare in un finale contro una delle super squadre, nonché l'Argentina, che ci ha dimostrato la Spagna che, diciamo, vincere e il talento non ha età. Infatti, se pensiamo al giovane Lamine Yamal, che a 19 anni ha praticamente alzato una Coppa Mondiale, diciamo è un po' qualcosa che possiamo dire predestinato.
0: Eh sì, beh, è chiaro che siamo lontani dall'unico indiscusso re. Pelé a 17 anni segnò 3 gol in finale in Svezia 58. Però, insomma, questo ragazzino tutto pepe davvero si sta facendo notare. Io sono, questa è una cosa che non sai, di Coração Brasileiro. Io sono un torcedor della Seleção, quindi sono molto molto addolorato. Tra l'altro c'è stata questa finale con l'Argentina che è arrivata quasi miracolata, perché andava bene tutto.
1: Esatto.
0: Poi però è il primo anno, la prima edizione dei mondiali in cui addirittura non c'è stato un tiro in porta da parte di una delle due finaliste, quindi davvero una cosa un po' strana. Loro forse puntavano ad andare ai rigori assolutamente, però...
1: Sì, esatto. Personalmente credo che la Spagna abbia meritato di vincere, perché basti pensare alla partita che c'è stata con l'Olanda.
0: Vabbè, la Spagna pure ha avuto questo, no? Questa partenza un po' incerta, però poi dopo è venuta fuori bene, è alzato la sua seconda coppa. Però noi dobbiamo... Vai, dimmi.
1: Secondo me quello che ha contraddistinto questi mondiali è, diciamo, sono state le ultime danze dei grandi campioni. Basti pensare appunto a Neymar, a Messi, Ronaldo, alle lacrime, diciamo, molto amare.
0: Le lacrime molto amare di Messi. Io traduco perché la linea sta andando via. Allora facciamo così, ascoltiamo un pezzo e poi ristabiliamo bene il collegamento con Aurora Ferro. Perfetto. E allora ecco

0: e lo conosciamo come Happiness is so sad, ma protagonista di questa puntata invece è Aurora Ferro. Già l'abbiamo,
1: ciao a tutti.
0: Già ti abbiamo sfrugugliata, no? In apertura. Le cose si apprezzano quando non si hanno e ci iniziano a mancare. Adesso non pensare subito all'amore, no, perché storia finita. No, è che adesso vabbè, abbiamo avuto i mondiali che ci hanno rapito, però si inizia a sentire la mancanza di Serie A proprio adesso che non ce l'abbiamo.
1: Concordo.
0: Tu però senti la mancanza di Serie A molto parzialmente, perché sei una di quelle che dice no vabbè, adesso sto al sole, non riesco a seguire tutto il calciomercato,
1: purtroppo.
0: Sono in vacanza anch'io e quindi in effetti non nel dettaglio. Così, però insomma si prepara tanto per cambiare una bella Serie A combattuta con questa no, danza, con questo classico valzer delle panchine. Com'è che vedi Allegri al Napoli?
1: Diciamo che è un colpaccio, nel senso, come dire, il Napoli esce da un campionato che è abbastanza, diciamo, combattuto, e poi parliamoci chiaro, cioè su Allegri, in un caso che comunque si è riempito di filosofi e schermi sulla carta, lui comunque resta un maestro del pragmatismo e della gestione del gruppo, quindi secondo me è uno che non ti vende il bel gioco di parole ma ti porta i punti in casa. Quindi in una stagione che è compromessa tra mondiale e coppe, avere un gestore come lui secondo me può fare la differenza quando la palla inizia a scottare. E poi secondo me bisogna essere onesti, nel senso, il calcio moderno sta andando a 100 all'ora con un'intensità e una pressione alta in tutte le squadre, soprattutto in Serie A, e secondo me l'effetto, se possiamo chiamarlo corto muso, può rischiare di non bastare più. Quindi se ti affidi a uno come Allegri, sai cosa ti prendi, e per vincere oggi comunque servono idee offensive chiare e anche un ritmo europeo, quindi bisogna non solo avere difesa ma anche avere un bel contropiede. Quindi cosa posso dire, sarà secondo me il campo a dire se sarà la chiave giusta.
0: Hai fatto questa disamina molto salomonica, non ti sei sbilanciata ma hai fatto un focus attento sul suo pragmatismo, la praticità, però insomma, diciamolo pure senza giri di parole, qualcuno lo considera un po' obsoleto per il calcio di oggi. Poi vedremo, esatto, appunto sul campo che tipo di responso ci sarà. Ancora un disco e poi ancora con

0: Life, insomma, a tutti quanti i suoi cancelletti per dare gli hashtag di DJ Shorty, che sostiene che bisogna vivere una vita intensa e bisogna vivere ogni secondo senza sciupare nulla. E beh, diciamo che noi facciamo parte un po' di questo esercito, no? Perché abbiamo in linea Aurora Ferro, che è una abbastanza imprendibile, non ha mai 5 secondi di tempo. Poi quindi no, no. Se... ci sei?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Ti ho beccata perché ti ho lasciato senza parole. No, vabbè, dai. No, parliamo di calcio, che è meglio. Allora, abbiamo parlato un po' della nuova panchina del Napoli, confermata invece quella dell'Inter, insistendo su questo Chivu, che comunque è arrivato a meta, almeno in campionato. Qualcuno vorrebbe anche esagerare verso la Champions, però diciamo come esordio su una grande panchina non ha affatto deluso, perché io so che no. Di nerazzurro che hai dipinto il tuo cuore e di sì. Inter che vuoi parlare.
1: Beh, che dire, se pensiamo a come è uscita l'Inter l'anno scorso dalla finale di Champions, io stessa mi sono rifiutata, ho detto no, io mi devo prendere una pausa. Io mi devo prendere una pausa dal campionato, perché io stessa ero rimasta stupefatta, cavolo. Come dicono tutti, hanno preso 5 pere, che vogliamo fare? Eppure con la scelta l'anno scorso di Chivu, chi l'avrebbe mai detto che è riuscito non solo a prendersi uno scudetto ma anche una Coppa Italia?
0: Sì,
1: quindi posso dire che a discapito, a sorpresa di tutti, cioè non ce l'aspettavamo noi nerazzurri. E sapete cosa mi piace più di questo mister? Vuoi saperlo?
0: Sì.
1: Che secondo me non si accontenta di essere campione d'Italia in carica. Secondo me lui vuole quest'anno riconfermare un Inter con una mentalità e ritmi internazionali quasi da Premier League. Infatti, come abbiamo potuto vedere, chi segue il calciomercato, prendere un profilo come John Stones a parametro praticamente zero porta a un leadership, una leadership pazzesca. Perché comunque Chivu secondo me è stato chiarissimo con la dirigenza, serve un esterno che salti l'uomo. Infatti il nome di Abi non è un capriccio come si è sentito. Infatti per il gioco di Chivu secondo me serve qualcuno che spicchi le partite e crei la superiorità numerica. E se gli prendono di Abi magari chiudono la difesa e con Cuti Romero, per me, secondo me l'Inter parte di nuovo davanti a tutti. Sentiremo il parere dei nerazzurri quest'anno.
0: Armi affilatissime, dovrebbe primeggiare tranquillamente in campionato ancora, tutto è da vedere invece come andrà in Champions. Ancora un disco e poi torneremo a salotteggiare.

0: 19-17 giorni fa fino al 18 con Aurora Ferro. Stiamo andando verso la fine della prima parte di questo aggiornamento di DJ K7 e lo stiamo facendo parlando di calcio. Adesso devo confessare di aver commesso una piccola gaffe. Avremmo forse dovuto aprire, già che parliamo di sport, con un saluto al mitico numero 6 Franco Baresi, che è volato in cielo, e quindi a lui, che è stata una bandiera del Milan, ma del calcio azzurro anche, veramente un caro saluto. Però ci serve questo momento di lutto al braccio anche per parlare di Milan, che continua a fare dei macelli societari, però insomma sembra che in qualche maniera abbia rimesso a posto le cose, o no? Tu ci credi, non ci credi? Vabbè, sono i cugini acerrimi nemici,
1: esatto.
0: Però tu vai a spiccanasare ugualmente, no?
1: Certo, allora secondo me in questo calciomercato i rossoneri hanno deciso di smettere di nascondersi e secondo me hanno spedito un segnale forte non solo al nostro campionato ma a tutta Europa. Se pensiamo infatti all'ultima operazione con Gonzalo Ramos dal PSG, non è un acquisto qualsiasi, parliamo dell'operazione più costosa, se vogliamo dire, della storia del club. Si parla di un investimento non da poco, sono 75 milioni di euro più bonus. Infatti anche da acerrima nemica cugina del Milan posso dire che era ora che il Milan andasse a prendersi un numero 9 di caricatura internazionale, tra l'altro nel pieno della sua maturità in carriera. Infatti secondo me Ramos non è solo il classico bomber d'area di rigore, ma è un attaccante moderno, se possiamo chiamare, lavora in squadra, fa salire il blocco e comunque riempie bene l'area con, se vogliamo dire, una cattiveria agonistica. E che dire, per settimane si è parlato delle sirene di mercato di Leao, ma come abbiamo potuto sentir dire, la società ha fatto muro confermando che il portoghese resta la pietra angolare del progetto. Quindi che dire, puoi comprare la punta da 60 e passa migliore, ma la fantasia e lo strappo e la capacità di creare, tra virgolette, una superiorità numerica te l'ha dato solo Leao, ecco.
0: Eh beh sì, senz'altro, anche io lo ammiro, tutti parlano della sua discontinuità che indiscutibilmente c'è, però davvero un asso. Che dire, il tempo è volato via, ci hai regalato una competenza pazzesca, grazie. Ad Aurora Ferro. Torneremo a disturbarti ancora prima di Sportingo, dove invece sarai sempre presente, mi raccomando, ok?
1: Certo, non vedo l'ora.
0: Perfetto, ciao Aurora, un bacio.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Aurora Ferro, che ha caratterizzato questa prima parte della DJ K7, ha detto vabbè parliamo un po' così, non sto seguendo, non sto di qua, non sto di là, ma in effetti ha messo in campo una competenza davvero incredibile. Intanto

0: trasmesso Setteva DJK7 per Setteva and Setteva.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7ba.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7va.fm / alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao!
3: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che erano ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò.
3: Il mio gigolò, quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo anziché dovenia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
3: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché se tu un argomento se... È vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa, però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista, ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così la lista di cose include, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare. E va.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a Kiken, ha diffuso alcune anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo fissando gli obiettivi: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. Poi sul fronte economico e sociale la Premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Gli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza. Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo precipitato mentre due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di Bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale. L'Etna continua a eruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le prossime vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il nuoto, con la seconda giornata in vasca agli Europei di Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon nei 200 dorso, D'Ambrosio nei 100 stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. De Tullio invece in finale degli 800 stile libero. E stasera a caccia di medaglie diversi atleti: Ceccon, anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi, dalle 18:30 già in vasca. E in corso anche gli Europei di atletica Birmingham, dove cade un record storico, arrivato oggi in batteria negli 800 metri, e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con un formidabile crono, 1:57:56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, record che resisteva da 46 anni. E siamo al calciomercato. La Juventus sembra abbia sciolto le riserve. I bianconeri sono pronti ad accogliere Suzuki, il portiere giapponese. In queste ore sta definendo i dettagli del suo passaggio al Paris Saint-Germain, un'operazione che porterà nelle casse del Parma 35 milioni di euro. Il classe 2002, però, a meno di sorprese, resterà ancora in Italia. Appunto, dovrebbe giocare con i bianconeri, perché la porta dei francesi in overbooking, oltre a Chevalier, c'è anche Safanov, e quindi non ci sarebbe spazio per Suzuki almeno per un anno. Per questo negli ultimi giorni la possibilità che il portiere giapponese rimanga un'altra stagione in Italia e dunque alla Juve ha preso piede. Bianconeri, che inizialmente erano certamente convinti sul nome ma non sul tipo di soluzione, sembra che abbiano accettato l'idea, perché il prossimo anno potrebbero tornare a puntare forte su Alisson, il portiere del Liverpool, che dalla prossima stagione si libererà a zero. Roma e Porto invece continuano a trattare per il cartellino di Rodrigo Mora. I due club hanno continuato a lavorare nelle ultime ore sul trasferimento. Non solo sono state trovate conferme sulle voci delle compra in favore del club portoghese. Per quanto riguarda la formula, infatti, i giallorossi pagheranno sì 25 milioni di euro, riservando al club portoghese il 50% sulla futura rivendita. Però c'è un aggiornamento dell'ultima ora, che la squadra di Gasperini sta cercando di inserire nell'accordo l'opzione, non l'obbligo di riscatto, di annullare poi la percentuale sulla rivendita, versando al Porto altri 25 milioni, ma il prossimo anno. Una trattativa complessa che però permetterebbe ai due club di avere maggiore libertà di scelta in futuro. In casa Napoli invece è definita la cessione di Lukaku al Fenerbahce e adesso ci si muove sul mercato in entrata. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Catanzaro per l'esterno italiano Costantino Favasuli, operazione in prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato 6,2 milioni più 1 di bonus. Infine un flash di tennis con l'ATP di Montreal. Luciano Dardi a caccia della prima semifinale nel Masters 1000 su cemento. L'avversario è lo statunitense Brandon Nakashima, numero 31 al mondo. Il bilancio dei precedenti è di 1-1 il match in campo dalle 18:30. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore su Alpi e Dorsale Appenninica nella seconda parte del giorno, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa ancora molto intensi, con valori che, specie nei grandi centri urbani, sul versante tirrenico e sulla Valpadana saranno anche prossimi 38-40 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, l'ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo e di un'intesa, ha detto. Intanto è di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto a largo della costa dello Yemen. Yemen che accusa di questo attacco gli Houthi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a Chi, che ne ha diffuso anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo fissando gli obiettivi, ovvero alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sul fronte economico e sociale. Poi la premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione. La cronaca: due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Un ragazzo di 20 anni invece è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Ribalta sul Mincio in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura in movimento, dopo aver percorso un tratto di strada avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente sull'asfalto. Lo sport con il nuoto: è un favoloso Nicolò Martinenghi quello che conquista la medaglia d'oro nei 100 run agli Europei di nuoto di Parigi. Il campione olimpico dunque realizza un altro importante traguardo, bene anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo, così come Sara Curtis che conquista il terzo posto nei 100 stile libero. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla, l'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Una donna di 43 anni, originaria della provincia di Napoli, è stata arrestata dopo essersi spacciata per poliziotta e aver truffato una 94enne residente a Castion, riuscendo a farsi consegnare denaro e gioielli. La sua fuga è stata interrotta in poche ore. Un incidente si è verificato lungo la provinciale 563 a Digonera di Rocca Pietore, dove un'autovettura ha perso il controllo, divelto la barriera laterale e finito fuori strada. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. ANAS ha annunciato la copertura finanziaria per i maggiori costi della galleria Pala Rossa di Lamon, garantendo così il completamento dell'opera senza ritardi, a seguito di un aumento di spesa di oltre 6,7 milioni di euro dovuto al rincaro dei materiali. La Giunta Comunale di Belluno ha approvato un progetto per l'installazione di un nuovo semaforo intelligente tra Viale Europa e Via San Gervasio, volto a migliorare la sicurezza del traffico delle corriere scolastiche. L'intervento prevede un investimento di 131.541 euro. Infine, la società Dolomiti Bellunesi ha annunciato l'ingaggio del centrocampista senegalese Racine Ba, classe 2003, che arriva dal Cosenza. Questo acquisto è considerato un importante rinforzo per il centrocampo della squadra. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dalla redazione di 7va a Roma.
15: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
16: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di 7va.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino.
17: Più di 20 anni non può...

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: La redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sportingo. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sportingo, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sportingo. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

A runaway train, keep on moving. È un treno in fuga, pieno di gente, pieno di grandi artisti che hanno un gran desiderio di farsi sentire questa sera. DJ Marble ha avuto la bella idea di confezionare questa base dance per le voci di Boy George and Gladys Knight. Ci si muove così, perlomeno nella fase iniziale. New Music Discovery con Trophy Eddie.

ci sono piaciuti subito. Sono in quattro, lei ha una voce deliziosa, si fanno chiamare Trophy Heavy e la loro canzone si intitola Museums, i musei, sì, quelli che si visitano in compagnia o anche da soli, per scoprire l'arte in tutte le sue forme. 1986, 1986, così si intitola questa canzone. Ce la propone un italiano molto bravo, che si chiama Papik, in compagnia di ottimi cantanti, musicisti,

possiamo definire urban jazz, neo soul, rigorosamente creato in Italia da un team di ottimi esponenti di questo genere musicale: Marcello Sirignano, la voce di Eli Bruna, Peter De Girolamo, che si fa chiamare P.A. Geron, e Popic. 1986, per chi c'era o per chi è nato in quell'anno, proprio in mezzo ad una decade molto interessante musicalmente e non solo. Georgia. Station to station. On the

indubbiamente una signora in possesso di una gran classe. Si chiama Georgia Cecile, è stata la Jazz Vocalist of the Year nel 2022 per quanto riguarda i premi del Regno Unito dedicati al genere jazz. Lei comunque spazia anche nel mondo neo soul e tutto ciò che ha ascoltato sin da quando era piccolina, da Stevie Wonder a Gregory Porter, tanto per intenderci, visto che ci ha anche lavorato insieme, il brano dedicato alla città di New York.

Protect your peace and protect your energy. Proteggi la tua pace, la tua energia, la tua positività e la tua voglia di startene tranquillo o tranquilla. Ce lo sta dicendo Maury e Maza and the Mood con Emily Albert. New Music Discovery, questa è la scoperta di artisti nuovi, meravigliosi, che ci fanno sentire di che pasta sono fatti. Come Gemma, Cher, Wayfaring Stranger, On the Tracks Tonight. Divertiamoci insieme, viaggiamo sino alla mezzanotte.

Quante donne affascinanti si stanno esibendo questa sera on stage. Benvenuta a Gemma Cher, Wayfaring Stranger. Sì, quel tipo che non conosce, quel viandante che ha attirato la nostra curiosità. Full play. La musica dei The Frost Duo con Holy Silk. Musica nuova.

Christian Kratz, Lee Beth Evans. Una coppia musicalmente molto interessante, si fanno chiamare The Frost Duo, con Holly Silk al piano. Il brano è Fall Play, rappresenta il loro mondo musicale, che è un jazz davvero raffinato. Li ascolteremo e li vedremo anche alla Daryl's House, la casa di Daryl Hall. Alan Stone.

proprio non ce la fa a spiegare questo amore, questa storia. Can't explain this love, Mr. Alan Stone. Un tipo che dal vivo è irresistibile, diverte molto i suoi spettatori ed è un ragazzo che sa girare intorno a tutto un mondo country, soul, folk and rock. Mary, Runaway. La musica di Station to Station, Tonight with You.

0: de rire. Loin de toi, quitter ce cauchemar, ne jamais te revoir.
1: Bella, brava, sensuale.
0: Je me casse pour me reconstruire.
1: Poi parla con noi anche in francese, con una dolcezza infinita. Si chiama Mary. È una ragazza svizzera. La sua musica, la musica che prende ispirazione da Alicia Keys, si sente. Louis Baker. Il viaggio. La musica nuova. Gli artisti da scoprire insieme.

da qualche anno in circolazione, è partito dalla Nuova Zelanda, però ha conosciuto varie esperienze negli States e anche a Londra. Si chiama Louis Baker. Anticipa un album che scopriremo insieme nelle prossime occasioni. Zach Torres, Sleeping Alone. Si dorme da soli.

0: sono quegli artisti molto bravi che hanno alcune migliaia di ascolti, non sono milionari in quanto a listeners, ma ci affascinano perché se ne stanno lì in disparte, ma quando si tratta di ascoltare la loro musica, noi alziamo il volume. È il caso di Zach Torres. Anche lui si muove da Inglewood, California, si chiama Philip Brandon. Rimaniamo in quel genere, soul, R&B, neo soul, eccetera, eccetera. Running for you. Sì, mi metto a correre per te.
1: When you see me running in the sand,

Running, Running, Running. Molti titoli dedicati alla corsa, alla rincorsa, alla fuga, in certi casi, in altri al ricongiungimento verso qualcosa e non allontanandosi. La voce molto calda, molto piena di Philip Brandon ci ha proposto Running For You e adesso Take My Love For Real, una ballad che canta con grande trasporto un ragazzo giapponese, si chiama Yasuko Agawa.

E ballad che ci ricordano gli anni Ottanta. Proviene dal Giappone e abbiamo detto un ragazzo, ma in realtà questo nome, Yasuko Agawa, appartiene ad una donna che in questa circostanza si sta facendo accompagnare da un bravo collega del quale non sappiamo il nome. Anche lei non ci vuole dire molto di se stessa. Sta di fatto che abbiamo così inserito in playlist questa Take My Love For Real, la musica di Station to Station tra le 22 e le 24, come sempre insieme a voi, con la collaborazione e la complicità di molte emittenti sparse in tutto il territorio nazionale, da nord a sud. Abbiamo molte radio web e anche in FM che diffondono il segnale, e questa musica a quest'ora della notte, in questo giorno della settimana, il martedì,

E di questa ragazza che ne pensate? Si chiama Naive. Ventenne, ci ha incantato con questa canzone dal titolo Be My Own. Voglio essere me stessa, semplicemente. E adesso un salto nel passato. Andiamo negli anni 70, un album dell'anno che vinse nel 73 in particolare il Grammy Award. È un triplo album in cui vediamo coinvolti vari artisti. Oltre a George Harrison ci sono Ravi Shankar, Eric Clapton, Leon Russell, Ringo Starr, Bob Dylan, Billy Preston e altri ancora. Album of the Year 1973. Concert for Bangladesh. George Harrison.

0: the year.
1: Dopo due composizioni con il suo sitar da parte di Ravi Shankar, nel primo vinile troviamo anche Wawa. E nella traccia successiva un super classico di George Harrison che compare nel disco del 1970, All Things Must Pass. My Sweet Lord. Qui nella versione live, naturalmente, si parla di Concert for Bangladesh, album dell'anno 1973.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Awaiting a New Wall. Siamo nel primo dei tre vinili che compongono questo disco, Concert for Bangladesh, George Harrison. Don't need

0: Grammy Awards.
1: Qui troviamo la voce di Billy Preston, che ci canta That's the Way God Planned It. Concert for Bangladesh, album dell'anno 1973.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: album of the year. LP number 2, il secondo album di questo triplo, si apre con una canzone scritta e cantata da Ringo Starr. It Don't Come Easy. Siamo al Madison Square Garden, 1 agosto 1971.

Leon Russell, autore di successi memorabili, qui insieme a George Harrison, Beware of Darkness. Watch out.

0: Grammy Awards.
1: I ricavi di questo disco Concert for Bangladesh continuano tuttora ad andare alla fondazione di George Harrison con il patrocinio dell'UNICEF. I suoi due compagni dei Beatles non parteciparono a questo live, Paul per problemi legati al management della band e John Lennon perché George era contrariato dal fatto che volesse esibirsi in coppia con Yoko Ono. Something and the way she moves.

0: she knows.
1: Concert for Bangladesh, album dell'anno.
0: I don't need no other lover.
1: 1973. La canzone dell'anno invece fu The First Time Ever I Saw Your Face di Roberta Flack. Grammy Awards History.

First time ever I saw your face. Your face. Per ciò che riguarda il nostro salto nel passato, abbiamo rivisitato quel disco dal vivo, Concert for Bangladesh, George Harrison e tanti artisti. Era il 1973 e in quell'anno la canzone che vinse il Grammy apparteneva alla voce di Miss Roberta Flack, che ci ha fatto risentire The First Time Ever I Saw Your Face.

artisti famosi, si intende. Ma finalmente ha raggiunto un suo progetto solo. Si intitola All For You. Lei si chiama Louise Golby. Adesso Three Sacred Souls. Rimaniamo nel mondo R&B. Quello che si suona ora, in questi anni, ma che ci riporta molto indietro nel tempo. Il singolo si intitola Leave For You.

sembra proprio di sentire un disco, un vinile degli anni 70, di quella musica, con quei suoni inconfondibili. Eppure è una cosa molto recente che hanno realizzato questi ragazzi di San Diego, California. Sono in tre, sembrano i nuovi Temptations o giù di lì. Si chiamano The Sacred Souls, Live For You, il brano.

0: Sounds good. La musica nuova che ci fa ritrovare certe emozioni sopite che appartenevano a certi momenti. Certe situazioni radiofoniche di tanti anni fa. Joe Davey, splendido questo album, si chiama The Vault, una delle canzoni più gettonate, I Want You to Miss Me.
1: Watch out for sharks, swim to the side, just a bitty baby minnow when the water's wide, it's sink or swim, there is no crime, and the laws of the maritime.
0: Everybody.
1: At the vault, summer sun is cruel.
0: Slap Dragon.
1: Try to stay cool.
0: Pool song.

Sì, di gente brava in giro ce n'è. Lei si chiama Laura Behrens. Hai incontrato? Un bassista fenomenale a Nashville. Si sono esibiti da quelle parti e proprio lì sono famosissimi.

durante gli anni 2000, una defezione di uno dei componenti, ma dopo diverso tempo si sono rimessi insieme. Sono norvegesi, si chiamano D-Sound, Mess Without This, il singolo Hey You Get Me. Everybody on the floor, keep on moving, keep on dancing, Renaissance. La buona musica di una playlist straordinaria, solo qui, Station to Station on the Track.

un itinerario molto positivo, con la partecipazione di artisti molto sorridenti, gente che ha voluto esprimere un'energia assolutamente in sintonia con il nostro, il vostro buon umore, perlomeno si spera. Renaissance, si chiamavano così. Hey You Got Me, la canzone. Ladies and gentlemen, Leon Bridges. Abbiamo bisogno di un posto pieno di...

0: peaceful place.
1: I'm in a peaceful place.
0: Beato te, caro Leon Bridges. È cresciuto ascoltando la musica di Sam Cooke, di Otis Redding, e si sente che ha carpito le vibrazioni dei grandi di un tempo, le ha trasmesse a tutti noi anche in questo periodo dove questa musica fa più fatica ad affermarsi rispetto agli anni 50-60.

che proviene dal Montana. Una voce morbidissima, si chiama Elizabeth Hunter, si fa chiamare semplicemente Hunter, e ci ha proposto, riproposto, un classico del 1964 dei Four Tops, scritto dalla coppia Holland Dozier Holland.

Un amico molto attento mi ha fatto notare che Holland Dozy Roland non sono un duo, ma sono un trio. Beh, è una piccola enciclopedia della musica, mi ha subito bacchettato. Giustamente sono i due fratelli Holland con Lamont Dozier, che hanno scritto tantissimi successi della Motown Records in quegli anni, soprattutto gli anni 70. Dopo di loro, anzi dopo Hunter, che ci ha riproposto una canzone dei Four Tops, abbiamo incontrato questa ragazza irlandese, mezza giamaicana. Si chiama Sinead Campbell e il singolo With You. Lei è molto più conosciuta da molti anni in giro per il mondo. Si chiama Joss Stone. Il singolo Loving You.

La seguiamo da tanti anni, sin da quando giovanissima apparve per la prima volta incantando tutti noi. Una carriera fenomenale, ha collaborato con tutti, ha cantato insieme ai più grandi, Joss Stone, la signora Joss Stone, la Lady Soul Made in UK, adesso Sam Smith.

0: Sam Smith and Isa.
1: Pintinho pra não chorar, mas hoje dó.
0: Il pop brasileiro con la musica di un cantante amatissimo questi ultimi anni. Lay Me Down. Sono le note che accompagnano il termine di questo viaggio di un paio d'ore di musica insieme il martedì sera dalle 22 alle 24, station to station, con molte radio collegate. Un saluto a tutti voi e appuntamento alla prossima settimana.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.